Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland.

0: scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Al di là della soglia, tutte le poesie, un'opera inedita di Giancarlo Barbadoro.

presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel, info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision. Thank you.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.

Donald danced down the hill.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

quizá libertad de cumbia, no es libertad.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Benvenuto a tutti voi. Abbiamo fondato il Centro Studi Giancarlo Barbadoro per diffondere l'immenso patrimonio intellettuale che Giancarlo ci ha lasciato e vogliamo con questa iniziativa diffondere una cultura libera, senza paletti ideologici, che unisca scienza e metafisica. Trattiamo tutti quegli argomenti borderline che di solito vengono banalizzati e che dovrebbero far parte invece di una ricerca di ognuno. E stasera parliamo di Dante. Perché parlare di Dante? Intanto perché da quando è scattato l'anniversario della sua morte tutti ne parlano. C'è stato di recente il Dante D, che a me non piace, non mi piace per niente questo termine, perché sembra una merendina, che è stato il 25 marzo, che alcuni studiosi riconoscono come l'inizio del viaggio nell'aldilà, altri invece lo collocano nell'8 aprile, ma questo ce lo dirà il nostro conferenziere. Ma noi vogliamo dare un taglio diverso, un taglio meno accademico e più esoterico, perché riteniamo che l'esoterismo sia il linguaggio della spiritualità laica. Soprattutto perché abbiamo la fortuna di avere qui un esperto di Dante, Giancarlo Guerreri, scrittore, autore teatrale, sceneggiatore, biologo, ha pubblicato vari romanzi su argomenti esoterici, soprattutto su Dante. L'ultimo romanzo si chiama La maledizione di Dante, che è presentato anche al Salone del Libro e non solo. Ho già avuto modo di assistere a sue conferenze su Dante e devo dire che il taglio che ne dà ci introduce agli aspetti meno conosciuti del sommo poeta. Quindi io lascio la parola a Giancarlo Guerreri. Grazie.
2: Grazie Rosalba per questo bellissimo invito. Tra l'altro ci tenevo a conoscerti perché noi ci conosciamo virtualmente da alcuni anni e questa sera invece ci conosciamo fisicamente, quindi non siamo soltanto degli ectoplasmi, esistiamo per davvero. Questo è già confortante, quindi grazie veramente per questo invito. Grazie a voi per essere qui. E questa sera sentiremo qualcosa di particolarmente bizzarro, perché riuscire a unire un personaggio divinizzato, giustamente divinizzato dall'opinione pubblica e consacrato come il Vati, il più grande poeta che sia mai apparso sulla terra, e poi cercare invece di dare un taglio diversamente scolastico non è un'impresa facile. Però, come ha detto prima Rosalba, io non ho una formazione letteraria classica, sono biologo, mi sono occupato di tante cose legate alle biotecnologie, tutte queste cose qua, però sono una persona curiosa e come tale sono andato a cercare veramente argomenti che esulano apparentemente dagli studi scientifici ma che possono completare un certo tipo di formazione. Io ho trovato grandissime soddisfazioni proprio perché ho cercato sempre di non avere gli occhi bendati, di togliermi questi occhiali scuri che tutti quanti hanno, sovente ce l'hanno perché gliel'hanno regalati da piccoli e non se li sono mai tolti. Invece a un certo punto della mia vita, neanche poi tanto lontano, quindi avevo 10 o 12 anni, ho incominciato a vedere le cose nella maniera, come gli altri diranno, sbagliata, sicuramente dal loro punto di vista è sbagliata, dalla mia invece è una maniera alternativa. Ora, con tutto questo, noi questa sera parleremo di Dante, parleremo della Divina Commedia, parleremo della Vita Nova, ma in termini che probabilmente sarebbero considerati fortemente eretici, no? Quindi proprio, quindi vi chiedo un po' di pazienza perché saranno concetti da una parte complessa, dall'altra abbastanza accattivanti e interessanti, ma ho raccolto nella mia vita un po' di suggerimenti, qualcosa c'è anche qualcosa di mio, poco, ma c'è qualche contributo personale su questa cosa. E allora, bando a queste premesse, bando le ciance, come si dice, entriamo nel mistero di Dante. Ecco, noi iniziamo con una frase di Giordano Bruno che viene alcuni anni dopo, circa 3 secoli dopo, e dice: se la Terra a girare intorno al Sole, così come gli altri pianeti girano intorno al Sole, se esistono altri Sole, altri sistemi solari sparsi nell'universo, se ciò è vero, ed è vero, allora Dio non è in alto sopra di noi, fuori dal mondo, ma ovunque, in ogni particella di materia, inerte o vivente che sia, Dio è la materia stessa. Le cattedre ai sapienti, non ai dogmatici, i banchi a disposizione di chiunque abbia amore per le scienze, un insegnamento veramente libero, una società, insomma, qui parliamo di un linguaggio di grande apertura e non ci stupiamo perché Giordano Bruno ha consacrato determinati concetti e li ha difesi fino alla fine, come sappiamo, no? Come sappiamo, è stato
1: arso. Credeva negli alieni, tra l'altro.
2: Credeva assolutamente negli alieni, assolutamente. E poi quello è un discorso poi che magari toccheremo poi verso la fine. Ma perché abbiamo fatto questa introduzione con Giordano Bruno? Perché Giordano Bruno prende comunque diversi contenuti esoterici, li esprime, li esporta. È la stessa cosa che ha fatto Dante, c'era soltanto una grande differenza: Giordano Bruno è stato coraggioso, più eroico. Dante si è trovato nella medesima situazione, c'era l'Inquisizione anche allora, su di lui pendeva una condanna a morte che nel libro del Chiodo, che è depositato a Firenze, cita testualmente: e se lo si trovi che lo si bruci. Quindi anche Dante è stato molto prudente per evitare di essere in qualche maniera raccolto dalla pietà della Chiesa Cattolica, e questo gliene dobbiamo dare atto. Lui la commedia l'ha iniziata in esilio, è sempre rimasto in esilio fino alla fine, non è mai rientrato a Firenze e si è tolto molti sassolini dalla scarpa. Poi vedremo c'è anche qualche cosa di divertente, non è soltanto una chiacchierata troppo tecnica. Però dobbiamo fare qualche breve premessa. Allora, noi abbiamo detto che Dante si è sicuramente comportato da eretico, ma questo lui ne andava sicuramente orgoglioso di questa sua definizione. Non so se usasse questo termine, però era sicuramente compiaciuto di appartenere a un gruppo di diversamente orientati. Il linguaggio ermetico non deve essere comprensibile a tutti. Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lui si è difeso. Cioè lui all'interno delle proprie opere ha nascosto, sotto lo velame dei diversi strani, come cita nell'Inferno, dice, ha nascosto tutta una serie di contenuti molto pericolosi, però li ha nascosti bene, tant'è che sono emersi soltanto recentemente. Sono addirittura delle allusioni a dei procedimenti alchemici molto dettagliate, molto definite, che non si trovano in nessun libro, quindi sono emerse poi più di recente. La comprensione può essere favorita da chiavi di lettura. Sì, questo è vero, cioè ci vanno delle chiavi che possano permettere una decodifica di messaggi occulti, messaggi nascosti, proprio perché, ma non è tanto un vezzo oppure per ridurre il proprio palcoscenico. Il fatto è che se ti beccano con delle informazioni di questo genere, finisci direttamente a rogo. E come sappiamo, l'Inquisizione, per quanto continuino a chiamarla santa, ma poi qualcuno mi dovrà spiegare perché, faceva così, quindi non si poteva scherzare più di tanto. Dal maestro all'allievo non passano contenuti ma stimoli in grado di catalizzare la comprensione. Cioè, cosa vuol dire? Io non posso, se ho uno stato di coscienza molto elevato, io non posso trasmettere a un allievo che ha uno stato di coscienza magari meno elevato dei contenuti precisi e dettagliati, perché non sarebbe in grado di capirlo. Le famose perle e porci, no? Notate, le perle e porci vuol dire quello. Io devo dare delle suggestioni all'allievo affinché lui vada a cercare queste chiavi di lettura per il suo bene, per la sua crescita spirituale, coscienziale. Altrimenti il procedimento fallisce, perché io gli racconto una cosa, lui non la capisce, giustamente la dimentica, se invece gli do degli stimoli, poi sarà lui, se la cosa nasce da lui allora la comprende. L'ambiente iniziatico favorisce la comprensione, e quindi non ci piove. Allora, ci sono adesso qui c'è una serie di immagini di personaggi noti a coloro che si sono occupati di un Dante diversamente canonico, la mettiamolo così, o meglio ancora eretico. Questo è Gabriele Rossetti, era padre di un noto pittore, Dante Gabriele Rossetti. Giovanni Pascoli, il nostro Giovanni Pascoli. René Guénon, un grandissimo esoterista francese. Si vede?
3: Sì.
2: No, non c'è la mia testa che... Arturo Reghini è stato un grande iniziato, era massone e aveva scoperto tutta una numerologia sacra meravigliosa che poi ha esportato anche, lì andrebbero fatte altre conferenze sulla numerologia della Divina Commedia, ma lasciamo perdere, non è questa la serata. Noi sappiamo che Dante era eretico e va bene. Ma eretico che cosa vuol dire? Vuol dire che faceva parte di una confraternita. La confraternita era quella dei fedeli d'amore, una confraternita di derivazione templare che era costituita da un'organizzazione iniziatica con un gran maestro, poi c'erano degli altri maestri, c'erano degli adepti, esisteva una gerarchia che Luigi Valli ha cercato di scoprire, di definire, di descrivere, però non abbiamo delle certezze che possano in qualche maniera suffragare queste ipotesi. Ma chi ci dice che Dante faceva parte dei fedeli d'amore? Che potremmo anche esserci inventato questa sera, no? Siamo messi d'accordo prima, diciamo che è vero. Beh, lo dice Dante stesso nella Vita Nova. Adesso non vi sto a leggere ovviamente tutto quello che c'è scritto, ma soltanto la parte in basso. Nella prima chiamo e sollicito gli fedeli d'amore a piangere e dico che lo Signore loro piange. Allora, il termine fedeli d'amore è inequivocabilmente espresso nella Vita Nuova, in questo, ce ne sono sette punti della Vita Nuova che lo contengono. E l'altro termine strano, piangere. Piangere che cosa vuol dire? Lo vedremo dopo. Non vuol dire piangere. E dicendo amore aiuta lo tuo fedele, ecco anche qua amore, l'amore era il capo, aiuta lo tuo fedele che sarebbe aiuta l'adepto alla nostra confraternita. E non ecco, questo è interessantissimo. Allora lui parla e dice: avvenne poi che passando per un cammino lungo lo quale già eccetera eccetera, in seconda persona io facesse, se io non parlasse a donne in seconda persona e non ad ogni donna, ma solamente a coloro che sono gentili e che non sono pure femmine. Allora qua vedete che c'è già qualcosa di strano. Allora lui parla delle donne e dice: le donne possono però anche non essere femmine. Cosa vuol dire? Vuol dire che donna ha un altro significato, e le donne sono i seguaci dei fedeli d'amore. E quello dice chiaramente, cioè non ci sono delle invenzioni strane. Donne che avete intelletto d'amore vuol dire che avete una coscienza così elevata da comprendere le cose sottili.
3: Perché le chiama donne però?
2: E lo chiama donne perché era un termine neutro, un termine abbastanza normale che poteva, perché loro per inventare dei nomi e devono trovare degli stratagemmi che possano passare inosservati, quindi avesse detto adepto oppure avesse detto cavaliere o altra cosa, donne è abbastanza neutrale. Poiché detta fu questa canzone, si venne a me uno, lo quale secondo i gradi dell'amistade vuol dire della confraternita dei fedeli d'amore, e amico a me immediatamente dopo lo primo. Quindi qua è già una descrizione di una certa gerarchia, no? Chiamo i fedeli d'amore che mi intendano. Questi sono dei riferimenti molto chiari, ce ne sono altri due, ma qui li risparmio. Comunque sono sempre allineati su questa linea qua. Luigi Valli è stato uno dei più grandi conoscitori, studiosi, sbeffeggiato dagli accademici letterari penso che ancora adesso non abbiano ristabilito la sua immagine. Ha scritto un tomo veramente inquietante come spessore che si chiama Dante e i fedeli d'amore, un tomo verde molto lungo, molto complicato, ma molto ben documentato, dove racconta tutta una serie, descrive tutta una serie di concetti che riconducono a questa sua interpretazione, che poi non era soltanto la sua, abbiamo visto anche interpretazioni di René Guénon, di Pascoli. Allora, Luigi Valli afferma che dalla Persia nasce la corrente manichea, quindi i manichei erano quelli che avevano introdotto un'immagine dualistica, bene, male, alto, basso, giusto, sbagliato, e una suddivisione della realtà in due sottorealtà antitetiche, e poi cercano in qualche maniera di comprendere, quindi la comprensione diventa la fusione degli opposti per giungere alla verità, che finisce nel movimento albigese, quindi albigese lo leghiamo ai catari,
1: esatto.
2: Catari, Monsegur, no? E Dante era un cataro, cioè secondo eminenti studiosi, quando dico eminenti studiosi non mi riferisco a dei presidenti di camere, dei cattedratici, mi riferisco a delle persone che con la massima onestà intellettuale hanno speso la vita a studiare. Per me sono eminenti in questo senso, perché hanno dedicato la propria vita a studiare, a leggere, a scrivere e soprattutto a ricercare sotto l'ovelame dei diversi strani quella verità, quella realtà che hanno intuito, di cui hanno intuito l'esistenza, ma hanno poi dovuto dimostrare con delle prove.
1: Però questa è una cosa controversa, perché molti dicono che non era un cataro Dante, io invece penso che lo fosse.
2: Ma allora Dante era sicuramente stato un cataro. Dante era amico di Farinata degli Uberti, Guido Cavalcanti, tutti quanti catari. Cioè nella Divina Commedia lui giustamente non li può mettere in paradiso, perché sennò poi gli altri mangiavano la foglia. Però tutti questi dannati in qualche maniera sono collocati paradossalmente all'inferno. Però poi se uno va a studiare che cosa dicono e che tipo di personaggi erano, evidentemente capisce che c'è stata una presa in giro nei confronti della Chiesa. Carattere fondamentale, allora, poi il movimento manicheo si lega all'ognosticismo, e qui è un discorso molto complesso, perché andare a trovare tutti i riferimenti gnostici all'interno della Divina Commedia, della Vita Nova, non è affatto semplice, ma si sta studiando, ma ci sono degli studiosi molto preparati che hanno trovato tutta una serie di simbologie, di riferimenti, che vanno a dimostrare che questa cosa è assolutamente probabile. Poi Guido Cavalcanti è stato probabilmente il gran maestro dei fedeli d'amore. C'è stata addirittura una sorta di litigio tra Dante Alighieri e Guido Cavalcanti, che ha sortito poi la fuga dalla setta dei fedeli d'amore proprio di Dante. E c'è un canto, il canto di Ulisse, che se letto così è un canto bellissimo di questo avventuriero che non pago di tutte le sue avventure precedenti, una volta che riparte da Itaca, passa le colonne d'Ercole e va avanti. Bene, qui se andiamo a vedere nei dettagli, però questo porterebbe via troppo tempo, ma magari lo faremo un'altra volta, perché poi qui il materiale di questa sera è molto ridotto rispetto a quello che si può raccontare. Però Ulisse sembra che vada a impersonificare Dante e percorre il Mediterraneo in senso antiorario ed esce dalle due colonne. Manco il Mediterraneo fosse un tempio. E dice: volsi l'aurora al mattino e iniziò il folle volo. E quindi lui esce da questo tempio, che potrebbe essere il Mediterraneo, compie tre giri quando si trova davanti alla montagna del Purgatorio, tre giri in senso antiorario, che sono dei giri controiniziatici, come per dire: io con questi tre giri compenso i tre giri che feci quando entrai, che erano invece fatti in senso orario. Questi sono degli tecnicismi che andrebbero poi visti e dimostrati proprio con le terzine, ma soltanto per dirvi che ci sono tanti livelli di lettura, in realtà ce ne sono almeno quattro, e Dante stesso che lo dice. Il primo, quello letterale, poi c'è un livello simbolico, un livello morale, e poi c'è quello più interessante che stiamo guardando noi questa sera, che è il livello anagogico o esoterico.
4: Poi c'è un esempio carino che fa.
3: In pratica è un viaggio iniziatico.
2: Assolutamente, assolutamente. È un viaggio iniziatico a tutti gli effetti, come tutti i viaggi, è un percorso che poi vedremo lui farà all'interno di se stesso, perché la cosa bella degli studi esoterici è che si viaggia per metafore, e quindi è molto bello poter passare da una descrizione letterale a una descrizione allegorico-simbolica, per andare poi a finire in una descrizione di tipo anagogico-esoterico. Ma il passaggio è abbastanza semplice, perché ci sono tutti gli strumenti di questo alfabeto. Vabbè, qui mi ho messo una cosa di Bukowski, dove dice: scrivere poesie non è difficile, difficile è viverle. Ed è così, e Dante le ha vissute. Dante ha vissuto tutto il suo travaglio, il suo percorso quando è stato in esilio, e ne abbiamo prova. Allora, cominciamo dalle cose più bizzarre, no? Cose più bizzarre che noi diamo per scontate. Le guide di Dante. Dante fa una scelta, direi, improbabile. Oppure addirittura una scelta provocatoria. Perché? Perché lui sceglie tre personaggi che Di Pietro direbbe che ci azzeccano con Dante, no? Cosa c'entrano? Ricordiamoci che Dante sceglie delle guide in un contesto canonico, che è quello del viaggio, noi lo chiamiamo iniziatico, lui l'avrà chiamato in maniera sicuramente diversa, quando ne parlava, no, anche se non credo che l'abbia mai fatto, ma doveva passare attraverso i filtri della Chiesa e non doveva assolutamente essere un viaggio iniziatico, ma in realtà lo era. E mi prende tre personaggi che lasciano un tantino perplessi. Perché? Virgilio, nato a Mantova, poeta romano, l'Eneide, lo sappiamo tutto. Però non dimentichiamoci che anche Enea fa un viaggio nell'oltretomba, e dice che Enea descrive la dottrina di cicli e rinascite che sostiene l'universo, gli mostra le ombre dei grandi uomini che rinasceranno il padre, quando Enea va agli inferi, gli racconta che il padre parla di reincarnazione e gli racconta nei dettagli quelle che saranno, cioè queste ombre che tu vedi diventeranno poi i grandi fondatori della città di Roma, e quindi sta parlando di reincarnazione. Ora, la reincarnazione è stata accettata dal cattolicesimo fino al Concilio di Nicea, quindi siamo nel 300 anni ci hanno creduto anche loro, poi per motivi facilmente comprensibili è stata abolita, no? Come tante altre cose, aboliscono la reincarnazione, inventano il purgatorio, adesso recentemente hanno tolto il limbo, cioè è un po' curioso, sono delle scelte che andrebbero discusse e meditate. C'è una certa disinvoltura, secondo me, vabbè, disinvoltura proiettata nei 2000 anni, però comunque sono, diciamo, dei tagli importanti. Quindi Virgilio,
3: il Concilio di Nicea è anche quello che ha abolito lo spirito, no?
2: Abolito la distinzione tra anima e spirito.
3: Esatto.
2: Anima e spirito, dice, perché sono tre cose, sono troppe, ma il tre è un numero magico, è tutto diviso per tre, corpo, e poi lo vedremo, tra l'altro queste tre guide, poi lo vedremo in una slide successiva, rappresentano il corpo, l'anima e lo spirito. Allora, Virgilio, comunque, diciamo, chiamiamolo così, è il corpo, non si capisce, dice una cosa che è abbastanza eretica, ma va bene così. Beatrice, ecco, ma onestamente, vi siete mai chiesti perché Beatrice sia diventata l'angelo tutelare, la musa, la dea che porta per mano Dante? Chi è Beatrice? Beatrice Portinari, coniugata De Bardi, è una giovane donna morta di parto. Ce ne sono tante, no? Purtroppo ancora adesso, Succede, non era vergine, neanche di segno zodiacale, non fece miracoli in vita né azioni eroiche o particolarmente virtuose. Era una brava ragazza, una bravissima ragazza, nessuno da dire, nulla da eccepire. Gentile, cortese, salutava gli amici. Dante si accontenta, ci chiediamo, cioè c'è un punto interrogativo dopo questa frase. Dante si accontenta di questa sua descrizione per porla nella candida rosa, la rosa dei beati. Cioè, beati ci troviamo i martiri, ci troviamo un sacco di personaggi santi, no? Cosiddetti santi. E allora chi era Beatrice? Beatrice, come tutte le donne dei fedeli d'amore, è l'archetipo della conoscenza, della Sofia, Sofia degli Gnostici, della sapienza. E quindi Beatrice per Dante, come lo era Selvaggia per Cino da Pistoia, lo era Giovanna per Lampo Gianni, lo era insomma ogni fedele d'amore aveva una sua donna idealizzata che rappresentava la coscienza, alla quale rivolgeva dei carmi, rivolgeva delle poesie, che tutti sanno, i Dolces di Novoli, sono queste donne meravigliose. Cioè, voi pensate che delle persone che hanno una cultura spaventosa, queste sono le persone più colte del mondo di allora, si perdessero dietro a dei sonetti da innamorati, no? da tempo delle mele, cioè senza nulla togliere all'amore, che è una cosa fondamentale. Però, voglio dire, questi signori qua dovevano trasmettere dei contenuti, dovevano comunicare fra di loro con un linguaggio tecnico, iniziatico, soprattutto criptico, e avevano trovato questo escamotage un tantino originale, che era quello di inventarsi delle donne. San Bernardo di Chiaravalle. Allora, noi sappiamo che fino dall'inizio dell'inferno fino al purgatorio, all'Eden, no? Fino alla cima del purgatorio abbiamo Virgilio, poi Beatrice raccoglie il testimone e dal giardino dell'Eden va fino al 30° canto, ne mancano ancora 3. Allora cosa fa Dante? Prende un santo a caso, cioè con tutti i santi che aveva a disposizione, apostoli, santi di qua, santi di là, mi va a prendere l'unico che casualmente ha fondato la regola dei templari, quello che ha ispirato il Papa Onorio II per la regola dei templari. Ora, poi noi sappiamo che i fedeli d'amore erano di origine templare, quindi non ci mettiamo molto per trovare la giusta relazione. E quindi, quando dico che sono delle guide improbabili, perché nessuna rispetta i canoni della Chiesa, nessuno poteva andare bene alla Chiesa, avrebbe potuto scegliere sicuramente degli altri personaggi molto più convincenti.
3: Si delinea una tradizione che è andata avanti nella storia, intonsa, e in qualche modo è arrivata fino a noi, tutto sommato.
2: Ma sì, perché poi, allora, diciamo che questi argomenti interessano un limitatissimo numero di persone. La maggior parte delle persone non ha letto né la Bibbia né il Vangelo, però va a messa tutte le settimane e va bene, nessun problema. Però da lì a prendere per oro colato quello che ci dicono nella Chiesa, il passo è lungo. Però se pensiamo che le persone normalmente prendono per oro colato quello che vedono in televisione, allora credo che sia abbastanza facile. Cioè viene a mancare completamente lo spirito critico, che è l'unica cosa che ci differenzia dagli animali. Ma forse ce l'hanno anche loro.
3: Si è visto recentemente cosa è successo in questi
2: anni. Insomma, in questi anni è stata veramente l'apoteosi della, no? E quindi Virgilio, la conoscenza, rappresenta il corpo, Beatrice abbiamo detto la sapienza, e San Bernardo la sapienza santa, quindi lo spirito. E ritroviamo il discorso di prima, che con Dante si riprendono questi canoni, questa suddivisione. C'è un canto particolare che parla della divisione tra l'anima e lo spirito, però non ho delle slide, siccome è particolare bisognerebbe leggere proprio le terzine giuste per Stazio, si chiama il personaggio e fa dei riferimenti molto, molto precisi, quindi magari un'altra volta ne possiamo anche parlare. Allora, qui diciamo, abbiamo visto che nella vita nuova lui parla espressamente di questo. A un certo punto, come per magia, fa uscire un bel coniglio dal cappello. Che cosa dice? Siamo nel nono canto dell'inferno, parla di quello che sta per capitare e poi dice: o voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei diversi strani. Cioè, che cosa sono questi intelletti sani? Vuol dire, voi che avete la capacità di intuire e avete l'intelligenza necessaria per poter comprendere, mirate la dottrina che si nasconde sotto il velame dei diversi strani. Allora, sotto il velame cosa vuol dire? Vuol dire che è una verità rivelata, cioè velata due volte. La prima volta è stata compresa da Dante, dai fedeli d'amore, ma quando si tratta di metterla per iscritto va rivelata. Quindi rivelata non vuol dire che è stata svelata è diverso, svelato si toglie il velo, rivelare vuol dire, in questo caso vuol dire ricoperta. Allora, questa è la visione del mondo di Dante, nel senso che Dante lui si inventa di sana pianta questa cosa qua, che poi è stata riprodotta. Questa è la rappresentazione più fedele a quel che poi dopo c'è anche un'altra che è forse altrettanto nota ma è un po' meno fedele per un dettaglio, ma vediamo. Allora, quello che voi vedete, questo è quello che c'è sotto,

0: alla fine, questo tubo che è la natura alborella, dopodiché inizia la montagna del purgatorio. Ecco, orientativamente la montagna del purgatorio dovrebbe avere lo stesso volume della cavità dell'inferno, cioè nel senso che Lucifero, allora voi immaginate che il purgatorio non ci sia, Lucifero cade da sopra, quindi viene fatto precipitare nell'emisfero australe, sì, australe, quello il polo sud, entra, passa attraverso la terra, quindi in questo tubo che è la natura alborella, passa, si va a conficcare esattamente al centro, cioè qua, adesso non lo... va bene, non si va a conficare esattamente al centro. E già qui la cosa è curiosa. Perché al centro? Che cosa rappresenta il centro della terra per Dante? Lui ha una visione aristotelico-tolemaica, per cui il centro della terra è il centro dell'universo. Il centro dell'universo. E chi c'è al centro dell'universo? Cioè, dell'universo c'è Lucifero, che sta proprio nel punto centrale dell'universo, Lucifero. Quindi è nel punto più lontano dall'esterno. E poi vedremo dopo in che cosa consiste, che quali caratteristiche possiede questo punto centrale, perché ci spiega in maniera splendida tutto il discorso metafisico della commedia.
1: Tra l'altro è interessante capire come interpreti Lucifero.
0: Sì. Ma allora, Lucifero... Lucifero è il primo dei demoni, era alto circa 30 metri, no, da delle descrizioni che lui fa. Qui siamo nel 34esimo canto dell'inferno, quindi l'ultimo canto dell'inferno, e vediamo che c'è del ghiaccio. Noi sappiamo da quello che ci dice la geofisica che al centro della Terra ci sta il caldo, no? Ci sono 5600 gradi, c'è un nocciolo di ferro e nickel, o qualcosa del genere, molto caldo. Quindi invece noi stiamo lavorando per metafora, cioè non è che Dante fosse fesso e non sapesse questa cosa, perché i vulcani esistevano già allora, quindi lui sapeva che nella terra profonda esisteva la lava, esistevano i vulcani, faceva caldo. Ma perché si va a inventare il ghiaccio? E si va a inventare il ghiaccio per due motivi, essenzialmente per due motivi. Il ghiaccio che cos'è? È freddo ed è immobile. Allora, esportiamo il concetto di gelo e di immobilità. Il centro della Terra è un punto fermo, e aggiungiamo, è un punto buio ed è un punto dove manca una cosa essenziale, manca l'amore. Immaginare che nel punto più profondo dell'inferno manchi l'amore non è così difficile. Dante e Virgilio cosa fanno? Partono, fanno tutto il loro bravo giretto, girone dopo girone, arrivano lì, camminano un po' sul ghiaccio, vedono tutta una serie di dannati poveretti e alla fine si trovano di fronte all'ombelico di Lucifero che sporge. Ecco, qui Lucifero è stato disegnato piccolo perché era alto veramente, secondo Dante, circa 30 metri, quindi era un gigante. Dante è impaurito, però visto che ha una guida dice perché non ne approfittiamo, e Virgilio piano piano sale su come un geco sui vetri sul pelo di Lucifero. Ma che cosa succede? Questo è un punto delicatissimo. Noi troviamo la testa di Lucifero composta da tre facce, una faccia nera, una faccia bianca, una faccia rossa.
1: Processo alchemico.
0: Lo imperador del doloroso regno da mezzo al petto uscia fuor dalla ghiaccia e più con un gigante io me convegno, gigante perché era altissimo. Oh, quanto parve a me gran maraviglia quando io vidi tre facce alla sua testa, l'una dinanzi e quella era vermiglia e l'altre due che s'agnognieno a questa sovresso il mezzo di ciascuna spalla e se agnognieno al loco della cresta e la destra parea tra bianca e gialla, la sinistra a vedere era tal quali venion di là onde il Nilo s'avvalla. Ora voi ditemi se, ecco, tu giustamente hai immediatamente compreso che qui c'è un riferimento alchemico.

0: Trovatevi un libro, ma non solo quelli di scuola, perché lì ci può stare, ma un altro libro che parli di questo concetto e faccia questa, colga questa metafora. E cerchiamo di capire però perché, perché poi non finisce qua, perché poi c'è anche una aggiunta che per coloro che si esaltano per questi concetti è, beh, insomma, è una perla che lasciamo più tardi. Allora, l'anigredo rappresenta l'inferno, l'albedo il purgatorio e la rubedo parete. Lui dice tra il bianco e il giallo, e tra il bianco e il giallo, se uno va a vedere, esiste la citrinitas, che è la quarta fase, che uno avesse avuto dei dubbi, era già un po' strano, ma trovando addirittura una fase che raramente viene citata, perché tutti conoscono, tutti quelli occupati un pochettino di alchimia conoscono molto bene nigredo, albedo, rubedo. Lui parla della citrinitas tra il giallo e il bianco, e non è poco. Ma perché avviene questo? Perché Dante fa un viaggio metafisico all'interno di se stesso, e quando giunge nel punto più profondo, nel punto più nero, nel punto dove tutto il male che lui deve conoscere è stato conosciuto, e una parte di questo male ce l'ha anche lui dentro di sé, perché nel procedimento alchemico, per poter cambiare stato, noi dobbiamo conoscere nei dettagli il nostro lato oscuro, che non vuol dire che uno deve andare a ammazzare i bambini o fare delle stragi, non è necessario, anche soltanto averne la coscienza. Poi se tu hai una coscienza e sei una persona elevata, ne prendi coscienza e lo eviti accuratamente. Se sei un delinquente, invece vai avanti in questa tua ispirazione demoniaca. Lui quindi ormai è alla base, è nel centro della terra, ha conosciuto tutto quello che doveva conoscere, e che cosa gli manca per poter risalire, per poter fare questo cambiamento, questo passaggio di stato da nigredo ad albedo? Gli manca una cosa fondamentale, che è quello che riguarda tutti quanti noi nella nostra evoluzione personale, nella nostra evoluzione spirituale, ed è il cambiamento. Se non avviene un cambiamento, non si va da nessuna parte. Quindi il cambiamento deve essere una presa di coscienza di quello che si è, immaginare come si dovrebbe essere. Allora, in determinate strutture iniziatiche questo cambiamento viene visualizzato come la morte iniziatica, cioè si muore alla vita profana e si rinasce alla vita iniziatica. Dante che cosa fa? Dante prende in prestito un concetto che è quello del vitriol, che poi viene manifestato 200 anni dopo, ma non ha importanza, il concetto è un concetto archetipico che è presente nella coscienza, un concetto gnostico, visita interiora terre, rectificando qui in veies occultum lapidem. Cosa vuol dire? Visita l'interno della terra, che è l'interno di se stessi, e qui casualmente siamo nell'interno della terra, al centro della terra siamo, no? Centro dell'universo. Visita interiore a terra, rectificandoque, ecco, questo rectificandoque che tutti quanti traducono con andando, scegliendo la giusta via, tutte palle, non vuol dire quello. Rectificandoque vuol dire operando un cambiamento radicale, ribaltando, qualcosa che ti ribalta dentro, perché altrimenti resti quello che sei, cioè niente di male, sono persone splendide che non hanno voluto ribaltarsi e fanno bene e vivono benissimo, e quindi non è una cosa necessaria. È necessario se vogliamo passare allo stato dell'albedo, allora sì che è necessario. Rectificandoque in venies occultum lapidem, se fai questo ribaltamento tu troverai la pietra occulta, poi chiamiamola vello d'oro, chiamiamola sacro graal, chiamiamola come ci pare, è questo, la luce, la verità. Quindi, come viene rappresentato questo punto nella Divina Commedia? levati. Allora qui c'è Virgilio che ha preceduto Dante, che ce l'aveva sulle spalle, l'ha preceduto, e passa a livello, passando l'ombelico, attraversa il centro della Terra. Cosa succede se uno attraversa il centro della Terra? Che la forza di gravità viene rivoltata, no? Quello che era alto diventa basso e viceversa. Levati su, disse il maestro, in piede, la via è lunga, il cammino è malvagio. E già il sole a mezza terza riede. Non era camminata di palagio, di palazzo, quindi non era una bella camminata. Là veravamo, ma natural burella cavea mal suolo e di lume disagio. Questa natural burella è il letto del fiume Lete che si è sviluppato, che va dal Purgatorio e finisce nel Cocito dove c'è il ghiaccio. Prima ch'io dell'abesso mi divella, maestro mio, diss'io quando fui dritto. A trar terro un poco mi favella, diss'io quando fui dritto. Cosa vuol dire? Che prima era storto. Passa il centro di gravità, che non è quello permanente di Battiato, questo è il centro di gravità vero della Terra, si ribalta e si stupisce, perché lui non ha capito che si è ribaltato, l'ha capito Virgilio. Ov'è la ghiaccia? Dice Dante, che non la vede più sotto di sé. E questi, come fittosi sotto sopra, e come in si pocora da sera a mane ha fatto il sol tragitto, ed egli a me, Virgilio dice, tu immagini ancora d'esser di là dal centro, ov'io mi presi al pel del vermoreo che il mondo fora? Pensi ancora di essere là dove mi sono aggrappato al vello peloso di Lucifero? Di là fosti cotanto quanti io scesi. Quando io mi volsi, tu passassi il punto al quale si traggono d'ogni parte i pesi. Guarda, questa è meravigliosa, no? Il punto dove si traggono d'ogni parte i pesi è il centro di gravità della Terra. Cioè è il punto in cui non esiste l'alto, il basso, la destra, la sinistra. Lui quindi fa questo salto, attraversa questo punto dove si traggono ogni parte i pesi, si ribalta, non se ne accorge, perché è il maestro che si accorge quando l'allievo compie il salto evolutivo, non è l'allievo, lui non lo sa, lui non ha capito che qualcosa di magico è successo nel suo viaggio. E quindi, scusate, io mi infervoro un pochino perché quando parla di Dante, vabbè. Qualcuno dice, ma Dante non credeva nell'alchimia. Non è vero. Dante suddivideva gli alchimisti, quelli importanti, quelli seri, quelli che usavano la coscienza, dai ciarlatani che cercavano di trasformare il piombo in oro. Quello non fregava niente a nessuno. Cioè non è quella la vera alchimia. L'alchimia è un'alchimia spirituale, un'alchimia interiore. Tant'è che lui cerca un tale Grifolino d'Arezzo, che questo era un alchimista e ne parla e parla male dell'alchimia per quel motivo lì. Ecco, questo Basilio Valentino, poi che rappresenta in un settenario qui il concetto del vitrio, perché ha 7 lettere, e dice esattamente quello che abbiamo visto prima, quindi visita l'interno della Terra, compiendo una rotazione troverai la pietra occulta. E quindi Dante effettivamente riparte e dopo essere diventato un vero iniziato, riparte, imbocca questo canale, questa natural burella, e arriverà poi a continuare il proprio tragitto.
1: Ecco, abbiamo trascurato un po' Lucifero, perché sì. Cosa rappresenta secondo te Lucifero? È stato visto come un demone, è stato visto come la pietra del Graal, no?
0: Allora, in una visione iniziatica il male e il bene hanno degli aspetti catartici entrambi, quindi non possiamo dire Lucifero era buono o era cattivo, come dire Giuda era buono o era cattivo.
1: Però era la conoscenza in pratica.
0: Sì, lui era la conoscenza, Lucifero è il portatore di luce e della conoscenza, va benissimo. Però sono dei personaggi che hanno un'azione catartica, perché accelerano come degli enzimi degli eventi che sarebbero molto molto più lenti da poter utilizzare spontaneamente. In questo caso Lucifero rappresenta la conoscenza, perché Lucifero, dimentichiamolo, è un angelo, e come angelo è qualcosa di più di ogni essere umano, ha una sorta di ha quasi un'onniscienza, era un angelo di altissimo rango, quindi Lucifero. E era talmente alto che a un certo punto voleva identificarsi con il Padre Eterno, soltanto che questo non è stato possibile. Quindi lui per arroganza, quindi l'arroganza è diventata la sua condanna, è stato fatto precipitare. Poi cosa potrà succedere a Lucifero in futuro non lo sappiamo. Ma in questo caso qua preciso, Lucifero rappresenta la chiave per poter, cioè paradossalmente il male diventa la chiave per raggiungere il bene. Ecco, è una cosa un po' paradossale. Allora, vediamo ancora due cose che riguardano la visione del mondo di Dante. La visione del mondo di Dante, nel mezzo del cammino di nostra vita, e tutti quanti sappiamo come va a finire. Però perché dice nostra vita? Dice, ah, pluralis maiestatis, non necessariamente. Poteva mettere tranquillamente nel mezzo del cammino della mia vita, metricamente ci sarebbe stato, non c'era bisogno di fare, di utilizzare il nostra. Ma vediamo cosa succede. Allora, la durata del mondo è la durata dell'universo e dell'umanità, secondo Dante. Siamo nel 1300, che è il punto centrale di tutti, di tutto il periodo storico. Nel senso che, facendo poi dei calcoli che vi faccio vedere brevemente, perché dovete fare un piccolo atto di fiducia, perché andare a pescare è complicato, leggere è più semplice, ma bisogna avere fede che siano, che non me li si inventati questa notte. La creazione dell'universo avviene 6500 anni prima del 1300, quindi siamo nel 5200. E poi c'è la fine dell'universo che avviene 6500 anni dopo il 1300 sempre, e quindi siamo nel 7800. Un dato strano è che questo 6500 più 6500 mi regala 13.000 anni. E 13.000 anni, lo vedremo dopo, è un numero molto particolare nella visione che aveva proprio Dante. Ecco, qua c'è ci sono dei dettagli, qua parla del Malacota, dice che il ponte che loro andranno a incontrare è rotto il giorno della morte di Gesù, che ha creato un terremoto e il ponte si è rotto. E questo è successo ieri più oltre 5 ore che quest'otta, 1200 con 66 anni compie che qui la via fu rotta. Quindi c'è già un 1266. Poi abbiamo Adamo che ha vissuto tanti anni e dice: quindi anche mosse tua donna Virgilio, 4302 volumi di sol desiderai questo concilio. Quando loro fanno delle date, aumentano sempre di un anno perché prevedono l'inizio dell'anno seguente. Tant'è che Dante nel convivio mette la morte di Cristo a 34 anni e qua fa lo stesso. E dice 4303 anni più i 931 anni. Allora Adamo ha passato 4303 anni nel limbo, più 931 sulla terra, quindi 4303 più 5234. Sommati al 1266, quelli di prima del ponte rotto, arriviamo a 6500. Quindi qua è dall'inizio della terra, diciamo, della creazione fino al 1300 passano 6500 anni.
1: Quindi nel mezzo del cammino di nostra vita
0: siamo nel 1300.
1: Siamo nel 1300.
0: 1300.
1: E questo vuol dire l'umanità.
0: L'umanità nostra, ecco. Secondo la cronologia di Eusebio, alla quale Dante si rifà, Cristo nacque 5200 anni dopo la creazione. Dante credeva che Cristo avesse, vabbè, questo l'abbiamo visto. Dov'è andiamo a pescare invece? Cosa più difficile? Gli altri 6500 anni, quelli che vanno a sommarsi al 1300. Questi qua, dove li andiamo a pescare? Andiamo a pescare nel paradiso. E dice: di questa luculenta e cara gioia, che nostro cielo che più me propinqua, grande fama rimase, e pria che muoia, questo centesimo anno ancora si incinqua. E qui c'è Cunizza da Romano, che diciamo, il paradiso, che presenta a Dante Folchetto da Marsiglia, un altro poeta, e dice: questo centesimo anno, cioè il 1300, ancora si incinqua, perché se moltiplichiamo 1300 per 5 diventa di nuovo 6500. Quindi abbiamo capito abbastanza bene qual è la sua visione. È una visione matematica, questo farebbe parte già di un'altra chiacchierata che riguarda la matematica della Divina Commedia, però...
1: Anche perché l'umanità è antica di milioni di anni, non può essere... probabilmente era solo un simbolo questo.
0: Sì, beh, è chiaro che anche lui sapeva che si trattava soltanto di simboli, doveva anche lì riuscire a rendere compatibile il suo messaggio con sia la visione aristotelico-tolemaica della Terra che gira intorno, cioè dell'universo che gira intorno alla Terra, e compreso anche un'età che fosse compatibile con dei riferimenti biblici. 13.000, perché questo 13.000? 13.000 è la metà di 26.000. E 26.000 che cos'è? Il valore della precessione degli equinozi. Cioè, noi se questa sera ci mettiamo davanti a un telescopio fortissimo, lo puntiamo su di una stella e la guardiamo, la fotografiamo, dobbiamo aspettare 26.000 anni per poter ripetere nei dettagli la medesima fotografia, perché si è spostata di una frazione infinitesima, e quindi il giorno dopo potremmo fare una foto simile, ma non ci sarà più la sovrapposizione. C'è, oltre al moto di rotazione intorno al Sole, scusate, al moto di rotazione intorno al proprio asse, di rivoluzione intorno al Sole, c'è un moto che si chiama a trottola, che è dovuto alla forza di gravità congiunta della Luna e del Sole, che crea delle specie di spirali e sbilancia l'asse terrestre, dandole un'inclinazione che permetterà allo stesso asse di ritrovarsi nella stessa posizione 26.000 anni dopo. Ma questo dato è un dato particolare. Oltretutto il 26 è un numero molto particolare, un numero sacro, perché nella gematria ebraica Yahweh, quindi Yod, He, Vav, He, Yod vale 10, He vale 5, Vav vale 6, He secondo me vale di nuovo 5, e quindi fa già 26, quindi 26 diventa il numero di Cristo, il numero di Dio, non di Cristo, di Dio, il numero di Elohim, dell'Elohim. E questo è già un altro fatto, ma c'è un'altra spiegazione molto particolare che riguarda gli studi di, ecco, questo è il Botticelli che ha fatto questo bellissimo. Il Parco da Nicea, siamo nel 1300, e questo signore che in Grecia, siamo nel 1300 avanti Cristo, quindi non 1300 del poi di Dante, avanti Cristo, ha scoperto che esiste questo movimento di precessione. Ricordiamoci poi che già Eratostene aveva trovato la dimensione del raggio terrestre con poche decine di chilometri di errore, sapevano tutto che la Terra era sferica. Cioè, ci sono adesso dei terapeutisti, ma già allora non sapevano che la Terra era sferica. Questo è un momento di precessione. Quindi abbiamo visto che crea l'asse terrestre, crea intorno all'asse che è perpendicolare all'eclittica, cioè dove gira la Terra e tutti i pianeti, crea un cono. Ma questo cono cosa vi ricorda? Questo cono, e questo è un certo Manetti che è un ingegnere del 1400, se non ricordo male, sì, 1400, e dice che la base del cono infernale ha un diametro di 3250 miglia, pare al valore del raggio terrestre. E va bene, il fatto che il cono dell'eterno dolore, quindi il cono dell'inferno, arrivi al centro della Terra ci dà la perfetta corrispondenza con il movimento circolare che l'asse terrestre compie intorno all'eclittica. Quindi praticamente il cono dell'inferno, secondo questo Manetti, rappresenta esattamente il cono che formerebbe virtualmente l'asse terrestre nel suo movimento di 26.000 anni, ci metterebbe 26.000 anni per fare la rotazione completa. Ecco, più o meno è questa qua, questi sono dei suoi disegni, di una sua rappresentazione. Questo a destra è l'immagine dell'inferno, a sinistra è il cono della precessione. Adesso vi regalo, mi fa molto piacere condividere con voi questa cosa qua che è nuovissima, di questa qui non abbiamo ancora mai parlato. Rovelli, sapete chi è? No? Rovelli è quell'astrofisico brillantissimo che ha scritto un libro, Sette le piccole lezioni di fisica, che ha venduto milioni di copie. Quindi per uno scrittore dire che c'è uno scrittore che ha venduto milioni di copie, fa, c'è un'invidia pazzesca da parte di tutti quelli che hanno pubblicato qualcosa. Tutti meritati, è veramente una splendida persona, non lo conosco personalmente, ma ho seguito moltissime cose. Lui che cosa fa? Parla dei buchi neri e parla dei buchi bianchi. E che cosa dice? Il discorso, cioè, non l'avesse fatto lui, non mi sarei mai permesso neanche di pensarlo a questa cosa. L'ha fatto lui. Quindi. Nei buchi neri si entra e nei buchi bianchi si esce. Nei buchi neri si entra solamente, nei buchi bianchi si esce solamente. Sembra facile, no? Sembra intuibile. Che cosa vuol dire? Il buco nero continua a contrarsi per miliardi di anni. Questo è quello che vediamo noi da fuori, cioè se noi ci troviamo sulla Terra e guardiamo per esempio il centro della nostra galassia dove c'è un buco nero, c'è questo buco nero, noi vediamo un tempo che è un tempo lunghissimo, parliamo di miliardi di anni. Cioè se noi vediamo un oggetto che è sul bordo, si chiama orizzonte degli eventi, è sul bordo di questo buco nero, che è una sorta di grande imbuto, noi da lontano, dalla nostra Terra, lo vediamo assolutamente immobile, perché c'è una distorsione spazio-temporale. Qui funziona benissimo la relatività di Einstein, qui funzionano tutte le sue leggi, e nelle sue formule si legge esattamente questo. Però, se noi fossimo al centro della galassia, vicino all'orizzonte degli eventi, o meglio ancora nell'orizzonte degli eventi, non saremmo fermi, immobili come ci vedono dalla Terra, precipiteremmo all'interno, si dice spaghettificare, precipiteremmo all'interno del buco con una velocità di qualche millesimo di secondo. Cioè qui dobbiamo capire che la relatività è una cosa strana, è fatta di numeri, è fatta di formule, molto interessante. Vi dico un'altra cosa molto particolare, poi dopo concludiamo questo discorso perché è troppo bello. Noi pensiamo, per esempio, sapete che 60 milioni di anni fa c'erano i dinosauri sulla Terra, no? Bene, questi dinosauri vivevano, morivano, si riproducevano, massacravano i poveri mammiferi che erano delle tupaie, dei piccoli topi. Ma le immagini dei dinosauri, secondo voi, dove sono finite? Allora, se i dinosauri erano qui 60 milioni di anni fa, se noi fossimo su di un pianeta lontano 60 milioni di anni luce, quindi abbastanza lontano, fuori dalla nostra galassia, e avessimo un telescopio molto potente, potremmo vedere tranquillamente la Terra con i suoi dinosauri. Un altro esempio, hanno mandato il satellite, no? Quello con i due omini, l'uomo. Allora, le immagini, la galassia più vicina, il pianeta più vicino, scusate, è a 80 anni luce dalla Terra. Allora, se ci fosse, è molto vicino, 80 anni luce rispetto a 60 milioni, è molto più vicino. Se ci fosse su questo pianeta qualcuno con un bel telescopio e guardasse la Terra, cosa vedrebbe? Vedrebbe Hitler, vedrebbe la Prima Guerra Mondiale. Vedrebbe delle cose che appartenevano alla Terra 80 anni fa, perché ci ha messo 80 anni per arrivare all'obiettivo del telescopio. Quindi quello che noi vediamo dell'universo è sempre in ritardo, arriviamo fino a 13 miliardi e 800 milioni di anni quando guardiamo le galassie più lontane. Torniamo
1: un momentino. C'è una cosa ancora più interessante, sono dei miti che risalgono all'epoca dei dinosauri. E allora c'è da chiedersi come sono stati trasmessi, da chi sono stati trasmessi Atacama. Questi miti?
0: Atacama. Hanno trovato in un sito in Messico una serie di sculture di dinosauri, questo l'ho riportata nel prossimo libro che poi faremo, ed è una serie di dinosauri perfettamente riconoscibili a livello di specie. C'è lo stegosauro, il tirannosauro, molto più piccoli, ma in proporzione l'uno con l'altro. E chi li ha messi lì?
1: Infatti.
0: Allora, qui abbiamo cercato già
1: siamo
0: di
1: nella fantascienza.
0: Siamo un po' nella fantascienza, ma quello può aprire comunque dei discorsi molto, molto interessanti. E, no, siamo arrivati a questo buco nero. Rovelli dice: proviamo a immaginarci di buttarci all'interno. Cosa succede? Succede che cadendo all'interno, ecco, questo è Rovelli, che conoscerete, no? C'è un'ipotesi, ve la leggo perché non voglio perdere dei pezzi, e qui interviene Rovelli con un'ipotesi affascinante e rivoluzionaria, che si basa sulla fusione quantistica e la gravità, e postula che lo spazio-tempo stesso, che è quantizzato, viene tessuto da piccoli singolari loop che non possono essere suddivisi ulteriormente. Questa è la teoria della gravità a loop, di cui parla ampiamente nel suo libro, ma non parliamo di questo adesso. E così la cosiddetta gravità quantistica a loop prevede che accada un fenomeno di inversione del tempo, per cui inizia un processo inverso e il buco nero diventa un buco bianco. E tutte le informazioni al suo interno vengono espulse. Se nel buco nero nulla può uscire, in quello bianco nulla può entrare. Una sorta di rimbalzo quantistico, lui lo paragona proprio a una palla da baseball che arriva al fondo di questo imbuto e poi rimbalza fuori ed esce da un'altra parte. E questo ha dell'incredibile. Ma Rovelli, che non è solo uno scienziato, ma una persona di una cultura spaventosa, ecco, questa è la rappresentazione di quello che avviene praticamente. Diciamo che nella parte rossa, quella centrale, arriviamo a un punto di densità infinita. Allora, noi immaginiamo di cadere dentro questo imbuto, cadiamo dentro, arriviamo fino in fondo, però arrivando fino in fondo noi troviamo qualcosa che è una stella che ha una massa milioni di volte la massa del Sole. Quindi possiamo tranquillamente dire, visto che questa massa poi alla fine diventa grande, più piccola di una nocciola, che abbia una forza di gravità infinita. E dice, va bene, questo lo sappiamo, ha una forza di gravità così grande che la luce non può uscire, tant'è che si chiamano buchi neri. Perfetto. Ma non basta. Quando in una formula matematica entrano dei concetti come infinito, gravità infinita, allora si chiamano singolarità. E in questo punto molto preciso, le leggi della relatività generale di Einstein non funzionano più. Per quello che Rovelli parla di inversione del tempo. Ma nella singolarità che cosa avviene? Si cede il testimone dalla relatività generale alla meccanica quantistica. Ma Rovelli non si accontenta di questo. Non si accontenta di questo. Dice una cosa straordinaria, che c'entra peraltro con la nostra chiacchierata di questa sera. Allora, facciamo un piccolo passo indietro, perché è una cosa un po' difficile da accettare. Possiamo attraversare, queste sono parole tratte dal suo libro e non le sono inventate io. Possiamo attraversare quello che la teoria di Einstein indicava come il bordo della realtà. Einstein sa perfettamente che oltre l'orizzonte degli eventi si cade in un buco dove ci sono delle singolarità e le sue leggi non possono più essere applicate. Il salto al di là della fine del tempo prevista dalla relatività generale può succedere, è previsto dalla teoria quantistica che ne determina le esatte caratteristiche quantitative. È matematicamente previsto. era anche matematicamente previsto dalla relatività generale che l'universo fosse in espansione. Voi sapete chi è che non ci ha creduto? Einstein ha detto: anche se io arrivo a questa conclusione matematica, è una cosa talmente irrazionale che non è vera, e ha inventato una costante per demolire la sua stessa dimostrazione. È stato, lui ha detto, uno degli errori più grandi della mia vita. Poi è stato, si è ricreduto dopo.
1: Ma infatti lui cercava proprio la teoria del tutto, che unisse la meccanica quantistica alla teoria della relatività.
0: Non l'hanno ancora trovata adesso. Sempre torniamo un attimino a questo libro. Le equazioni della gravità quantistica descrivono un mondo più ricco di un semplice continuo spazio temporale, cioè è qualcosa che va oltre i concetti della relatività generale. E qui c'è la chicca, sempre Rovelli, non dico io. Dopo aver salito la montagna del Purgatorio, Dante perde Virgilio e vede apparire Beatrice. Cioè, io quando ho letto questa cosa mi si è gelato il sangue. Cosa sta dicendo? Che dove finisce la relatività inizia la fisica quantistica. Cioè, dopo questo punto clamoroso, questa singolarità, questo punto inconcepibile da mente umana, dove la massa è infinita, quelle leggi là non funzionano più e il buon Virgilio sparisce dal teatro della commedia, se ne torna a casa. E il testimone lo prende Beatrice. Beatrice, tutta nelle eterne rote, fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fissi di lassù remote. Non c'è altro nel salto che un lago dice. Cioè, questo passaggio dalla relatività alla meccanica quantistica viene descritto da Dante, che non poteva immaginare cosa stava facendo, ma come diceva la mia insegnante di lettere al liceo, diceva: i poeti giungono alla verità prima dei filosofi e forse degli scienziati. Questa è stata una intuizione, evidentemente giunta da qualche altra parte, perché non è un'intuizione che razionalmente poteva creare o partorire. Lui ha messo nei suoi versi questo passaggio straordinario. Parvemi tanto allora del cielo acceso, della fiamma del sole che poggia un fiume, lago, non fece alcun tanto disteso. E quindi vola, fa questo volo al di là dello spazio e del tempo. Adesso però io vi pongo una domanda, chiaramente è una domanda retorica che non prevede risposta. Dante aveva previsto tre guide. Quindi, nell'ultimo passo, quello del 30° canto del Paradiso, 31°, 32°, 33°, quindi nella fase finale, cosa succede? Che perde anche Beatrice. Beatrice se ne torna nella rosa dei Beati, sta lì santa, contenta, brava ragazza, nessun problema. San Bernardo di Chiaravalle, che è l'unico santo, raccoglie il testimone da Beatrice e conduce Dante nell'ultimo traguardo. Quindi, cosa ci possiamo aspettare? Ci possiamo aspettare che la conoscenza scientifica, che poi si fonde con la conoscenza metafisica, non si possa fermare a quanto dice la fisica quantistica, ma esista un ulteriore salto, balzo quantico di consapevolezza e di conoscenza, che probabilmente non saremo noi a vederlo pubblicato sulle riviste di scienza, ma è molto probabile che in un'altra dimensione, in altre vite che ci saranno, e sicuramente fonti ancora più sofisticate, possano regalarci la spiegazione di questi ultimi canti del Paradiso, che Dante descrive. Non credo abbia compreso nei dettagli, ma sicuramente intuito, perché questo è un passaggio cardine, un passaggio fondamentale. Dopo aver salito la montagna del Purgatorio, Dante perde Virgilio, e questo è quello che abbiamo detto. Vabbè, questo adesso l'abbiamo visto. Ah no, questo torna indietro, scusate. Allora, abbiamo detto che Dante non era così amato dalla Chiesa. Anche questo io non l'ho mai sentito dire a scuola diceva che non era amato, ma però si fa la mano lì. Dante mette sette papi nella sua commedia. Allora, mette sette papi, uno dice, vabbè, Dante non voleva grane, li mette tutti quanti in paradiso, sono tutti lì in mezzo ai beati, ci ha messo Beatrice, ci metterà anche i papi, no? Nicola III, Celestino V, quello del gran rifiuto, Bonifacio VIII, che era ancora vivo quando Dante scrive la Divina Commedia, e lo mette a gambe in aria, con i piedi accesi, piantato nell'inferno. Clemente V, questi quattro papi, li caccia tutti inesorabilmente a calci nel sedere all'inferno. Chiude un occhio per Clemente IV, Adriano V, Martino IV nel purgatorio, e va bene. All'inferno, in paradiso non ne mette nessuno. Poi vi ricordate quel canto, quel verso, papè Satan, Aleppe, no? Tutte le spiegazioni
1: non si è mai capito.
0: Ne ho trovata una che invece mi sembra interessante, non è assolutamente mia, ma mi sembra interessante, dovrebbe essere questa. Allora, papè Satan Aleppe, cominciò Pluto con voce chioccia, e quel savio gentil che tutto seppe disse per confortarmi: non ti noccia la tua paura, che poter che li abbia non ci terrà lo scender questa roccia. Cosa vuol dire papè Satan Aleppe? Allora, secondo questa versione, mi spiace dirlo, ma è veramente eretica, cioè non so se questo ambiente lo sopporterà, temo di sì, ma ce ne faremo una ragione, qualcuno mi dirà non dire bavionate, io lo prendo. Vabbè, se siamo eretici allora questo mi conforta. Papa Satana, ma poi c'è questo Aleppe, che cos'è sta Aleppe? Noi dobbiamo andare a trovare la numerologia, anzi la grammatica ebraica. La prima lettera dell'alfabeto ebraico, Aleph, spiega ogni cosa. Papa Satana, Papa sei il primo tra i Satana, tra i demoni. Quindi lui tra le righe si è tolto un altro sassolino dalla scarpa e non è stato capito, per fortuna. In genere le persone ignoranti sono anche un tantino più sciocchine e quindi questa cosa non è passata. Vabbè, purgatorio, questo lo lasciamo perdere, questo qui l'abbiamo già visto prima, eccetera, eccetera. Allora, noi siamo arrivati. Ah, cioè, qui mi fa venire in mente che abbiamo dimenticato una cosa importante, chiedo scusa. Quando abbiamo visto. Sì, no, scusate che viene dopo, ma mi sono accorto adesso che mancava un tassellino nella chiacchierata che riguardava Lucifero. Mi sono fatto prendere entusiasmo da Lucifero. Lucifero si trova nel punto più profondo dell'universo, piantato in mezzo, dove abbiamo detto fa freddo, non c'è luce, non si muove nulla e non c'è amore. E va bene, perché? Allora, se fa freddo, fa tanto freddo, e quello che descrive Dante è un freddo a quello che viene considerato lo zero assoluto, quindi a meno 273 gradi, ed è veramente freddo. Ma a meno 273 gradi le molecole non si muovono più, ed è tutto immobile. Allora, freddo, ma freddo becco, proprio immobile, buio, un buio pesto, perché non c'è una fiaccola, non c'è una fiamma, non c'è niente. Ci sono questi quattro cristi, tre poveretti maciullati dalle fauci della bocca di Lucifero. E poi che cos'è che manca? Abbiamo detto, manca la luce, manca il movimento e manca l'amore. Allora, se Dante voleva descrivere qualcosa di opposto a quello che nella sua visione geografica, astronomica, stava opposto, era opposto al centro dell'universo, deve andare nella parte più lontana, quello che noi chiamiamo l'Empireo. Allora, l'Empireo non è una zona circoscritta dell'universo come viene declinato in alcune rappresentazioni. L'Empireo è tutto quello che sta fuori dai cieli delle stelle, dai cieli dei pianeti, tutto quello che sta più lontano, ed è la presenza onnipervasiva di Dio. Ma Dio che cos'è? è luce, c'è una luce meravigliosa nell'Empireo, parliamo del paradiso, no? Una luce talmente abbagliante che Dante non può guardare Dio, ma la deve guardare dagli specchi, gli occhi di Beatrice, di riflesso, lo vede, non lo vede, poi arriva San Bernardo, anche lui ha paura che si abbagli. Caldo, fa caldo, sicuramente è un calore meraviglioso. E poi che cos'è che c'è? E poi c'è il movimento, perché l'Empireo in teoria è immobile, è il primo mobile, e tutto il resto ruota. E che cosa fa ruotare? Il sole e le altre stelle. Quindi se Dante voleva trovare una metafora più preziosa per creare delle qualità che fossero antitetiche, quindi da un lato c'è l'odio, di là c'è l'amore, di qua c'è il buio, di qua c'è la luce, di là c'è il freddo, di là c'è il caldo, di là sotto c'è l'immobilità e lì c'è l'amore che muove il sole e le altre stelle, c'è il movimento. Ha trovato una metafora straordinaria. Quando parlavamo del purgatorio, purgatorio noi sappiamo che dove Virgilio e Beatrice si scambiano il testimone è nel paradiso terrestre. Nel paradiso terrestre c'erano Adamo ed Eva, no? Anche chiamati la prima gente, cioè la prima gente, nel senso che c'erano loro due. E cosa fanno Adamo ed Eva? Se alzano gli occhi al cielo, siamo nell'emisfero australe, noi siamo al polo sud. Se fossero stati a Gerusalemme, al polo nord, alzando gli occhi al cielo, avrebbero visto l'orsa minore, no? il carro dell'orsa, che per indicare il nord. Ma che cos'è che indica il sud? La stella del sud. I mi volsi a man destra e posi mente all'altro polo, quindi al polo sud. E vidi quattro stelle, non viste mai fuorca la prima gente, e vidi quattro stelle che sono le stelle della croce del sud, mai viste se non dalla prima gente, da Adamo ed Eva che alzando gli occhi dal purgatorio guardando in alto vedevano
1: le stelle. Ma come faceva Dante a sapere cos'era la croce del sud?
0: Questo lo vediamo dopo, fammi solo finire un po', ti racconto perché Dante sapeva della croce del sud. Goder parea il ciel di lor fiammelli, o settentrional vedovo sito, poi che privato sé di mille arquelle. Allora, il cielo era felice di vedere queste quattro stelle che brillavano nel cielo e lo chiamava settentrional vedovo sito, cioè vedovo perché è vedovo delle costellazioni che lui conosce, quindi della stella polare. Perché privato sei di mille arquelle, quindi sei vedovo perché non sei più in grado, essendo avendo passato la linea dell'equatore, non puoi più vedere le stelle dell'altro emisfero. Com'io da lor sguardo fui partito, un po' come volgendo l'altro polo, onde il carro già era sparito, cioè si capisce che passa attraverso l'equatore, sparisce con le stelle che lui conosceva. Allora, come faceva Dante a conoscere la croce del sud? Qui c'è una cosa molto interessante, i rapporti che aveva Dante con le persone colte e intelligenti. Qui in tempi di chi erano? Beh, c'erano moltissimi musulmani che avevano una cultura straordinaria, tant'è si dice, c'è un certo Alais Palacios che ha scandalizzato il mondo nel 1920 quando ha pubblicato il libro della Scala di Maometto, dove sostiene che Dante abbia preso molti concetti dall'inferno musulmano per creare la struttura della Divina Commedia, e ha perfettamente ragione. Un libro spesso così che secondo me andrebbe letto, ma non dicendo guarda è stato un problema di copyright, adesso vediamo, andiamo alla SIAE e vediamo chi ha ragione. No, le persone colte sono colte perché conoscono le cose. E Dante aveva avuto modo, visto che lui era allievo di Brunetto Latini, che aveva allora la biblioteca più grande, penso, d'Europa, lui aveva accesso a tutti questi testi, ad Almagesto, aveva accesso a tutti i testi ebraici e i testi musulmani, e aveva anche la testa e la voglia di studiarli. E poi magari facciamo una volta una chiacchierata proprio su questa parte di Maometto, perché è troppo bella, c'è da fare tutto il paragone tra le varie... Vabbè, lo faremo. E quindi il fatto che lui avesse conoscenza e fosse in contatto con i mercanti non si parlavano davanti all'equatore, no? I mercanti andavano avanti e indietro, conoscevano e gli avranno raccontato sicuramente. Non credo che Dante abbia mai visto personalmente la Croce del Sud, però se conosco delle persone di fiducia che me lo raccontano, mi dice guarda che se vai di là a un certo punto non vedi più il carro ma vedi la Croce del Sud. E quindi questo è quanto. Io vi ringrazio.
2: Grazie. Quindi lasciamo spazio alle eventuali domande. Una conferenza molto corta e inusuale anche perché ci ha dato degli spunti notevoli anche su una via individuale, un percorso individuale, perché la Divina Commedia parla proprio di un viaggio iniziatico. E quindi lascio la parola a voi se qualcuno vuole approfittare della presenza di Giancarlo Guerreri.
0: Vi do anche un'informazione in più, poi dopo diamo la parola. Allora, l'anno scorso è uscito un romanzo che prevede la descrizione di una commedia eretica, assolutamente eretica. E all'interno di questo romanzo, che è una storia ambientata a Torino, ci sono 740 versi in endecasillabi che raccontano una commedia altra, cioè prendendo spunto da tutta questa serie di concetti assolutamente diversi, assolutamente eretici, ho scritto questo romanzo che ha vinto un premio internazionale. Qui tra l'altro abbiamo Michela Tanfoglio che è la mia agente letteraria ed è una splendida persona. Questa sera poi vi farà anche vedere che per lei è un giorno molto particolare perché oggi è uscito il suo primo libro su Picasso. Dopo lo facciamo vedere, diamo magari una copia al presidente della nostra associazione. E con lei abbiamo partecipato a diverse presentazioni, abbiamo parlato di questo particolare e probabilmente mi hanno chiesto di fare la sceneggiatura per fare un film, perché è una cosa un pochino particolare. Io non voglio vendere la pelle dell'orso. Si chiama La maledizione di Dante. Questo è un titolo, sì, un titolo accattivante che tranquillizza il lettore. Tranquillizza il lettore e invita a una lettura serale, no? Dopo una giornata faticosa, legge La maledizione di Dante, dove trovi dei versi un po' particolari e dici, ma prima cosa che ti dicono è, ma tu sei pazzo, ma come puoi pensare di scrivere 740 versi in endecasillabi e di attribuirli a Dante? E quando mi hanno detto, ma tu sei pazzo, ho detto, avete perfettamente ragione, ma non sarò io quello che va contro questa ipotesi, quindi mi fa piacere parlarne con voi perché insomma è un testo che sta andando bene, però è molto di nicchia, no? credo che sia un po' così, però è interessante perché poi la gente comunque è curiosa, si sta svegliando, c'è un grande fermento anche culturale, soprattutto in questi ultimi tempi, no? Sì. Catalizzato da eventi un po' diciamo drammatici, che beh, gli eventi drammatici sono poi quelli che danno il famoso cambiamento, no? Questo vitrio che sta avvenendo. Certo. Bene, qualche domanda così?
1: Poi... Allora, ci sono tanti spunti che ci hai dato, certo. Giancarlo, quindi qualcuno ha qualcosa da chiedere?
0: Perché non siano soldi, poi va tutto. Prego.
3: Ma probabilmente è una domanda banale, però come mai questa grande passione per Dante in tutti questi secoli, che in realtà poi portava un messaggio ben diverso da quello che abbiamo imparato nella scuola, voglio dire, canonica, forse perché in qualche modo qualcuno in tutto questo percorso di questi anni, di questi secoli, ha intravisto un percorso anche, come dire, iniziatico, personale, o punto interrogativo?
0: Sì, allora dobbiamo dire questo, che la cultura esoterica ogni tanto si svela e poi ritorna nel buio, lo vediamo per esempio nella cultura rosacrociana, ci sono dei periodi magari di 100 anni in cui si manifesta, poi l'ordine si chiude. In realtà la cultura non ha mai un'interruzione. Diventa difficile poterla raccontare sempre, perché per motivi religiosi o peggio ancora politici certi concetti non possono essere svelati o divulgati. Questo è sicuramente vero. In questo momento storico, dove paradossalmente da un lato siamo vincolati, siamo legati, soggiogati in una maniera che non è mai successa prima, paradossalmente apriamo invece determinati canali che ci consentono, io penso addirittura che una cosa sia legata all'altra, e questa però è un'idea mia, però certe novità, certe interpretazioni nascono proprio dalla sofferenza che stiamo vivendo in questo periodo complicato. E se vediamo, l'Europa in particolare è sempre stata soggiogata, ha sempre vissuto delle guerre, ha sempre vissuto dei drammi, ma la cultura è sempre rimasta, a volte non era neanche scritta, a volte veniva occultata. Infatti quando parliamo di occultismo non parliamo di cose malvagie che devono, no, occultismo è una cosa che non può essere palesato, cioè non possiamo dirlo, perché la gente, se la gente non capisce e interpreta con una coscienza diversa da quella che dovrebbe avere, crea soltanto dei danni alla persona e a quelli che vogliono diffonderla. Quindi probabilmente il motivo è questo, voglio dire che anche durante il 400, il 500, il 600, qualcuno, la Divina Commedia, l'ha letta e l'ha capita anche in questi termini, non l'ha mai potuta scrivere perché magari erano dei piccoli circoli culturali, letterari, dove si condividevano, come condividiamo noi questa sera, delle bizzarrie, e uno poteva poi uscire rimanendo assolutamente con delle proprie idee, cioè non è che io voglia convincere nessuno, mi faccio delle proposte che sono delle proposte che a me sembrano sensate, ma non ho la verità io. Quindi quello che voi invece sentito questa sera dovete, se vi interessa naturalmente, rielaborarlo e cercare di capire se risuoni oppure no, perché uno mi può dire guarda, quello che mi hanno insegnato a scuola mi va benissimo, lasciamo perdere amici come prima, nessun problema. Cioè non
1: poi c'è da dire che succede una cosa straordinaria nella storia, che le antiche tradizioni non muoiono mai, tutto sommato, c'è un filo conduttore che porta antiche tradizioni, antichissime tradizioni, a sopravvivere, perché qualcuno evidentemente le fa sopravvivere, e non muoiono, e danno anche l'impulso per una rinascita nei momenti bui, secondo me.
0: Certo, ma i momenti bui sono bui per qualcuno. Noi non stiamo vivendo un momento buio, cioè verrà descritto dalla storia come un momento buio, un momento drammatico, ma chi lo vive consapevolmente è un momento di grandissima potenzialità.
1: Rinascita.
0: Assolutamente sì, qui c'è veramente la palingenesi. Cioè se uno è in grado di capire cosa sta succedendo, allora capirà che tra non poco tempo succederanno delle cose grosse, ma se uno è preparato le cose le capisce e le elabora non come un lutto ma come un'opportunità. Certo. Credo. Concludere con credo perché
4: prudente. Voglio chiederti bellissima esposizione. Ma secondo te come mai Dante, nonostante il suo linguaggio vabbè altamente simbolico, comunque cioè anche a un occhio non avveduto della sua epoca sarebbe comunque parso comunque un po' eretico, perché solo il fatto che dice che avesse messo il papi all'inferno, cioè certa gente è stata bruciata per molto meno, come mai lui si è salvato perché aveva alle spalle una società iniziatica che lo proteggeva, oppure nessuno aveva capito talmente nulla di quello che aveva scritto?
0: Allora, io dovrei citare Sgarbi quando dice cafre, nel senso che a quei tempi la maggior parte delle persone erano analfabete, cioè nessuno si prendeva il mal di pancia di leggere la Divina Commedia, anche perché i libri erano costosissimi, perché non esisteva ancora la carta stampata.
4: Il clero
0: leggeva, ma il fatto di leggere non significa che ancora oggi, per quale motivo a scuola quelli che sanno leggere e che insegnano non fanno mai cenno, per esempio, al colore delle facce di Lucifero?
1: È
2: vero.
0: Mai. Avete sentito da qualche parte parlare di un procedimento alchemico delle facce? Avete sentito parlare di fedeli d'amore? Cioè, fedeli d'amore, ne parla lui nella vita 9, ci sono 7 punti, quindi lui li definisce. Eppure ho sentito persone anche molto preparate, ma gli dico, ma Dante è un fedele d'amore, ah, il fedele d'amore è un'invenzione vostra, che siete degli eretici, vabbè, non sarà, ma se vai a prendere la vita 9 magari capisci che non è proprio un'invenzione nostra, esistono. Ah no, ma fedeli d'amore vuol dire che abbiamo la fede nell'amore perché loro erano innamorati delle loro donne, va bene, va.

0: sue idee politiche, perché era un antipapa, lui era per l'imperatore, quindi anche se era guelfo, lo chiamavano Ghibellin Fuggiasco perché era un guelfo bianco che era più vicino ai ghibellini di quanto non fossero i guelfi bianchi. E,
1: però non è stato bruciato sul rogo, come diceva lui.
0: E non l'ha preso, non l'hanno preso, ma Dante non era sciocco, eh. Frequentava tutte le case nobili del tempo, frequentava il Conti Malaspina, frequentava gli Scaligeri, frequentava i Medici, frequentava un sacco di bella gente, anche se poi era sempre ospite a casa di qualcun altro, quindi insomma questo sapeva quanto sapeva di sale il pane altrui, salire le altrui scale, cioè non è che fosse sereno o felice. Aveva lasciato la moglie, che tra l'altro era ghibellina, l'aveva lasciata a Firenze, i figli non ne aveva più avuto contatti, quindi era un esilio a tutti gli effetti. Conosceva un sacco di persone e tutte queste persone lo adoravano perché aveva una cultura spaventosa. Lo stesso buon discorso anche di Giordano Bruno, no? Giordano Bruno.
1: Però lui è stato bruciato.
0: Giordano Bruno è stato più sfortunato, ma anche Campanella. Oppure pensate invece a Galileo, che ha trovato questo pianeta, che poi li ha definiti pianeti Medicei, che giravano intorno a Giove, e questi pianeti hanno rischiato di farlo bruciare. Perché? Perché allora si pensava che tutto l'universo fosse fatto di sfere concentriche. Come fa un pianeta a girare intorno, un satellite a girare intorno a un pianeta senza rompere la sfera? Cioè, queste erano le domande che si poneva il clero a quei tempi, no? Ma com'è possibile? Ma neanche la Luna pensavano che girasse intorno alla Terra. La Luna aveva la sfera della Luna, la Terra era ferma, tutti gli altri pianeti giravano, e questi satelliti Medicei, girando, avrebbero rotto la sfera. Tant'è che quel vescovo, di cui ignoro il nome, Bellarmino, quello che lo voleva condannare, ma c'è un altro che voleva che lui, Galileo, dice: ma guarda qui dentro, guarda dentro sto tubo. No, è un maleficio del demonio, io non guardo, anche perché se poi avesse guardato avrebbe dovuto dire che aveva ragione, no? Invece molto molto cautamente ha voluto risparmiare questa cosa. Quindi penso che sia questo uno dei motivi, e poi per carità gli è andata anche bene, gli è andata sempre molto bene. Il suo grande rammarico di non essere più potuto rientrare a Firenze, ma però nel libro c'è poi una spiegazione particolare, e in qualche maniera lo ritroviamo anche, troviamo degli escamotage.
1: Non spoileriamo.
0: No.
1: Va bene, prego.
2: Puoi dire quel particolare su Dante, ovvero quando avrebbe potuto quantomeno tornare a casa sua?
0: Non lo ricordo, qual è?
2: Quando è che hanno detto che puoi tornare? Nel 2000?
0: Ah, sì!
2: Questa è una cosa molto divertente, mi piace.
0: Ah, nel senso... Ah, no, scusa, adesso ho capito.
2: Hai capito?
0: Sì, non ho capito. Allora, Dante è stato condannato all'esilio. È stato condannato all'esilio per quanto tempo? Allora, la prima traduzione completa della Divina Commedia è del 1882. Prima uno avesse potuto andare da Rituso a comprare la Divina Commedia, l'avrebbe trovata censurata, tutti questi qua di papi. Ecco, quella potrebbe essere un'altra spiegazione giusta. Dice, avevano censurato la Divina Commedia togliendo i passi che non facevano comodo alla Chiesa. E quella potrebbe essere una spiegazione, non ci ho pensato, è vero. Ma se Dante ricomparisse qua, no? Adesso, trasse da quella porta, va bene, non sarebbe sicuramente arrestato. Ma voi sapete quando hanno tolto la condanna all'esilio di Dante? A Dante? Quando è stato ufficializzato dal comune di Firenze, Dante non è più da considerare un esule? Siamo nella metà del 1900. Adesso la data precisa non me la ricordo, ma siamo nella metà del 1900 quando due consiglieri comunali decisero di non considerare più valida questa cosa. Quindi adesso può tornare tranquillamente a casa sua, se non esiste più.

0: Incredibile.
1: Sì, una cosa, ma su Dante, no, ce ne sono veramente, veramente tante. Infatti quest'anno è stato un anno particolare perché grazie a questi famosi 700 anni siamo stati coinvolti in tantissime cose. Sono stato anche invitato a Roma a presentare il libro al circolo Leonardo da Vinci, è stata una bellissima esperienza, una bella cosa, e questa cosa qua mi ha fatto particolarmente piacere. Adesso invece inviterei un momentino Michela, fai vedere il tuo libro, perché altrimenti e dai, a scopo scaramantico diventa un battesimo. Allora, io non l'ho ancora toccato, no, ovviamente non l'ho letto, fammelo prima toccare. È la prima volta di Michela, ecco, ho toccato il libro di Michela. Questo è
2: Picasso.
1: Diodo, due parole così.
3: Allora, sono molto emozionata perché io di solito presento i libri degli altri da circa 20 anni e per la prima volta parlo del mio, quindi è una grande emozione. È un saggio biografico. Ho letto in 4 lingue diverse, ho divorato le biblioteche, ho una cultura adesso su Picasso che non so solo io, e finalmente ho partorito questo libro e ho ufficialmente arrivato ieri sera e sarà in tutte le librerie a partire dal 7 di aprile. Farò la prima presentazione in Feltrinelli in Piazza Castello, proprio vicino a te, e alle 18. Se volete venire vi aspetto. Il 7, che è venerdì 7, quindi venerdì prossimo alle 18, quindi se avete piacere racconto di tutta la sua vita. Hanno scritto che ho raccontato tanto dei suoi amori, non è proprio così, ho raccontato completamente la sua vita, la sua produzione, il suo impegno nel Partito Comunista e la spartizione dell'eredità, che mi è interessata molto. Ci ho sperato di essere un po' un erede, invece no.
1: No, sicura?
3: Io e te no. No. Grazie.
1: Se qualcuno fosse interessato, facciamo uno spoiler, qualche copia del mio, se qualcuno è interessato, senza impegno.
4: Allora, bene. Ringraziamo Giancarlo Guerreri per questa serata ricca veramente di tanti spunti, e speriamo che tu sia nostro ospite nuovamente.
1: Molto bene.
4: Grazie.
1: Grazie a tutti.
5: Volevo ricordare i prossimi appuntamenti, che il Centro Studi Giancarlo Barbadoro giovedì 13, domenica ci sarà già un Eco Day, una giornata dedicata all'ecospiritualità ad Eco Villaggio di Dreamland, potete trovare, qui siete tutti invitati, è aperto al pubblico, qui potete trovare documentazione del banchetto, e infine poi abbiamo finalmente Rosalba, che giovedì 13 di aprile nella serata del Centro Studi Giancarlo Barbadoro ci parlerà di Rama, antica città celtica, ed è un'occasione straordinaria perché veramente ci sarà tante cose estremamente interessanti che sono frutto del lavoro di Rosalba e di Giancarlo Barbadoro, che di Rama, città celtica, ha studiato tutto quanto era possibile vedere, scoprire e andare a ricercare.
2: Parliamo anche del cerchio di meditazione.
5: E ancora siete anche invitati, al cerchio di meditazione che si svolge in questi locali il martedì alle ore 21. Persone che ci troviamo per meditare insieme in una iniziativa che è, come dire, dedicata e volta appunto all'esercizio della meditazione, che può essere, che è comunque, riteniamo, uno strumento individuale e soprattutto una meditazione planetaria che è rivolta proprio al benessere, anche rivolto a tutto il paese, a tutto il pianeta. L'iniziativa di Giovanni di Rosato, di Giancarlo, fin dal 1986.
2: Grazie ancora Giancarlo. Grazie.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody and welcome back to English Planet. You're tuned to Radio Dreamland. Questo è il vostro insegnante di inglese, Nick Yuldon, che cerca sempre di insegnare l'inglese con un po' di divertimento e cerca anche di risolvere il problema come mai Giulio Cesare è tornato a Roma senza mai imparare bene l'inglese né comunicare bene con i britannici. Stasera volevo riprendere un po' un discorso che ho tralasciato un po' la settimana scorsa perché ci vuole un po' di tempo per spiegare il mio argomento qui e come si fanno le domande in inglese. Io ho imparato da giovane che le domande sono molto importanti per andare avanti nel mondo. Ho trovato anche che sapere fare bene le domande alle persone porta a dialogo, comunicazione e amicizia più o meno. Però per raggiungere questi scopi bisogna sapere bene come fare le domande. E questo in inglese è abbastanza semplice, ma bisogna fare attenzione a un po' di concetti di base. Qui facciamo subito un piccolo flashback fino al nostro amico Giulio Cesare, perché quando è arrivato in Inghilterra Giulio Cesare usava il latino. Giulio Cesare, i romani in generale e il latino in particolare, erano un po' incasinati con gli inglesi, perché per loro non importava tanto dove, in che posizione o in che modo mettevano sempre le parole che usavano per parlare e scrivere. In fondo non faceva nessuna differenza in latino se si diceva Cesare venit Romam o Romam venit Cesare o Romam Cesare venit o nient'altro, perché si capiva tutto, perché effettivamente il latino, come tutte le altre lingue europee praticamente, segnano il significato delle parole cambiando proprio le parole stesse con dei prefissi o suffissi. Cioè, gli inglesi invece non seguono queste regole, e se non fai delle cose particolari, gli inglesi non riescono proprio a vedere il collegamento tra le parole. I britannici barbari hanno quasi da subito capito che così non funziona, noi non ci stiamo con queste cose qua. Noi abbiamo da scrivere poesia, libri, canzoni e non possiamo stare qui e cambiare in continuazione tutte le nostre parole. E quindi noi scegliamo un altro sistema. Nel nostro sistema si mettono solo le parole in una sequenza che fa capire come si rapportano queste parole. Perciò in inglese si dice Caesar comes to Rome. Non si dice Rome comes to Caesar. C'era un famoso titolo su un giornale inglese una volta che diceva Postman bites dog. Questo era notato perché normalmente gli inglesi in errore credono sempre che sono i cani che mordono i postini, però questo non fa notizia per gli inglesi, succede. Invece l'idea di Postman bites dog vuol dire che il postino ha morso il cane, che a mio parere è più vicino alla verità, perché effettivamente, ma no, gli inglesi sono un po' più gentili con gli animali, ma però sarebbe più probabile che un postino faccia male a un cane che non che un cane faccia male a un postino. Però questo dimostra, tanto per dire, che come metti le parole nella frase inglese ha un'importanza che non devi mai trascurare. La regola fissa per l'inglese, che c'è una specie di equazione matematica più o meno, è SVO, Subject, Verb, Object. Questo vuol dire che io dico The cat sits on the table, The man eats the banana, Se si infrange questa regola, appunto, abbiamo cose assurde, tipo the banana eats the man. Veramente sì, è possibile, è grammaticalmente corretto, è perfettamente logico dire, ma no, non ha senso e quindi non fa parte del nostro mondo linguistico. Questo tipo di idea era troppo avanguardia per Giulio Cesare, lui si è rinunciato e è tornato a Roma, ha detto ma questi sono pazzi, lasciali con il vostro tè e la loro birra calda e io torno a Roma. I romani, gli italiani moderni, hanno capito che gli inglesi sono un po' strani, però hanno anche accettato questo concetto che io devo mettere le parole in un certo modo, se no non mi capiscono. Se io dico John loves Mary, capisco esattamente in che direzione si muove questo amore, se si capisce che John ha un problema, Mary forse non ha lo stesso problema. E se vogliamo che diventi una coppia felice, dobbiamo anche dire il converso, Mary loves John, John loves Mary and Mary loves John, va bene, siamo tutti contenti. Se torniamo di nuovo a dire cose strane come John Mary Loves o Loves Mary John o John Mary Loves John, allora non si capisce più una mazza e quindi bisogna fare attenzione. Anticipando le cose un pochino per risparmiare tempo e fatica, si può anche vedere come funziona anche con gli aggettivi, ad esempio, perché gli aggettivi in inglese vengono tutti, senza eccezione, tutti davanti al sostantivo che vogliono descrivere. Ad esempio, se io voglio dire che questa è una bella tavola, oppure una tavola bella, io devo dire this is a beautiful table. Non posso dire this is a table beautiful, non funziona, perché beautiful poi diventa un sostantivo e table diventa aggettivo, che non lo sono. E io posso mettere un bel mucchio di aggettivi davanti, ma sono sempre davanti e sempre aggettivi. This is a beautiful green wooden heavy old table. Ok, qui una serie di aggettivi, ma sono sempre aggettivi e tavolo, bisogna aspettare che arriva per sapere di cosa stiamo descrivendo, ma sono sempre aggettivi davanti al tavolo, al soggetto praticamente. Poi, una volta afferrato questo sistema di usare le parole in un certo ordine, con una certa sequenza, possiamo passare al discorso di come si fanno le domande, perché le domande in inglese sono basate sul fatto che si fa un'inversione dell'ordine normale che si aspetta in una frase. Se io dico I am English, sto facendo un'osservazione. Se invece dico Are you English? Sto facendo una domanda. Si vede che abbiamo invertito le cose. Abbiamo una prima affermazione, abbiamo il soggetto davanti al verbo I am. Poi per fare una domanda abbiamo invece il verbo davanti al soggetto Are you. E questo vale per tutti quanti, comunque, perché si dice che is he, is she, are we, are you plural, are you, are they, scusate, are they. E quindi si vede che praticamente c'è sempre il verbo qui davanti al pronome. E dopo si può fare quello che uno vuole. E ad esempio si dice I am reading a book. La domanda sarebbe are you reading a book? Oppure, se vogliamo vedere in un altro modo, am I reading a book? Se non ci capisco io cosa sto facendo e voglio confermare a qualcun altro. Comunque è così. I am reading a book. I am reading a book by Shakespeare. I am reading an interesting book. Are you reading an interesting book? Is he reading an interesting book? Is Mary reading an interesting book? Are they reading an interesting book? Are the boys and girls reading an interesting book? Are the Italians reading an interesting newspaper? Are you reading Shan newspaper on your computer? Qui vediamo bene due cose. Uno, che il verbo essere si mette davanti al soggetto, il nostro soggetto, sia pronome o nome, quello che sia. La seconda cosa è che l'inglese è facile poi di fare generare un sacco di frasi e cose diverse, cambiando solo poche cose. Ad esempio, are you reading a book? Is he reading a book? Are they reading a book? Are you writing a book? Are they writing a book? Are they buying a book? Are you selling a book? Are you burning a book? Are they burning a book? Why are they burning a book? Si nota di nuovo che cambiando un semplice elemento in questa nostra struttura che abbiamo, si generano sempre nuove cose. Se cambiamo ad esempio il book invece di book, mettiamo newspaper, possiamo ripetere la nostra serie già. Are you selling a newspaper? Are you buying a newspaper? Are you writing a newspaper? Eccetera, eccetera, eccetera. Cambi le persone, sono una possibilità di 5-6 persone diverse, no? Io, tu, loro, eccetera, eccetera, eccetera. Pochissimo cambiamento, però diciamo tutte le volte una cosa nuova. Are you reading an interesting book? Are you reading a boring book? Are you reading a funny book? Cambiamo l'oggetto, aggiungiamo un oggetto e stiamo dicendo sempre qualcosa di nuovo. Quello che non stiamo cambiando è la nostra struttura di base, che è qui, è una domanda usando il present continuous. In questo senso c'è il verbo essere, c'è un pronome, c'è il verbo stesso e poi c'è un oggetto complemento, che è in questo caso un book, un newspaper, una magazine, quello che sia. L'altra cosa che non cambia è il senso di questo, perché se io ho incontrato il verbo essere davanti a un soggetto, allora io so benissimo che qualcuno mi sta facendo una domanda. Qualsiasi cosa che sia compresa in questa domanda, comunque rimane sempre una domanda e devo rispondere. Dunque, io sono sicuro che là fuori da qualche parte c'è un Sherlock Holmes che avrà notato senz'altro una cosa anche importante qua. Io sto parlando sempre del verbo essere, appena detto che questo si tratta del present continuous. Sto facendo questo in questo modo perché c'è un gradino da affrontare, c'è un ponte da attraversare. Mi piacciono i ponti a proposito, però questo gradino, il fatto che io ho detto che per fare una domanda mettiamo il verbo davanti al soggetto, questa è una regola fissa, però l'unico verbo che si può mettere direttamente davanti a un soggetto è il verbo essere. Questo non è completamente la verità perché ci sono altri verbi simili a essere, tipo have e can, eccetera, che sono ausiliari, che non sappiamo bene cosa sono ancora, però anche loro possono andare davanti al soggetto. Altri verbi, tutti gli altri verbi, che siano quelli che vuoi, ma sono centinaia di verbi, loro non possono stare davanti a un soggetto. Questa è una regola fissa, anche per questo motivo che Giulio Cesare si è tornata a casa presto. Se invece vogliamo fare una domanda nella nostra altra forma che conosciamo, il present simple, la vita è un pochettino più complicata, solo un pochettino però. Io posso dire I live in London, ma non posso dire live you in London. Non posso mettere questo verbo live davanti a you, non fa. Posso dire I eat vegetables, ma non posso dire eat they vegetables, non funziona. Un bel giorno il Parlamento inglese, non so in che anno e quando esattamente, ma avrà deciso effettivamente che non si può mettere il verbo davanti a you o I o davanti a un pronome qualsiasi. Purtroppo, non si sa quando è stato fatto questo perché il Parlamento non ha l'abitudine, c'è un sacco di gente in Inghilterra che scrivono canzoni, poesie, libri, ma non scrivono giù leggi e la legge non si trova scritta da nessuna parte. Perciò non sappiamo perché e quando, però c'è la regola che non puoi mettere live davanti a you. Non si può dire sits the cat on the table, e neppure sits the cat under the table, e neppure sits the dog under the table, perché è fuori legge. Come risolviamo? Semplice. Il verbo essere va davanti a un soggetto. Il verbo essere è un ausiliario. Il verbo do è un ausiliario. E quindi mettiamo il verbo do davanti al nostro soggetto per fare qualsiasi domanda sul present simple. Do you read Shan newspaper? Do you like Shan newspaper? Do you understand Shan newspaper? Do you speak English? Do you understand English? Do you understand me? Do they live in London? Do they eat vegetables? Do they like potatoes? Migliaia di domande a proposito di abitudini e cose che non cambiano mai. E tutti con un do davanti, oppure un does se è una terza persona singolare. E tutti quanti con la stessa risposta: yes I do, no I don't. Oh, yes he does, no he doesn't. Yes she does, no she doesn't. Yes they do, no they don't. Caspita, è facile questo inglese. Vado a prenotarmi un volo per Londra subito. Benissimo, comunque questa parte della lezione è finita di nuovo per questa sera. Adesso andiamo a sentire un po' di pubblicità e poi dopo la pausa sarà tornato io, ma parlerò solo in inglese. Per adesso stay tuned to Radio Dreamland, be back soon.
2: Radio Dreamland. Share the vision. Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere i granchietti sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato la silloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta /22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona. No, assolutamente. È molto più ampia. È quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa. È proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso. È qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti. È una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica,

utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi, che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro, sempre. Non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello yin e dello yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità, quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento della appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi i neoplatonici. Il cosmo è un organismo
vivente, c'è un uno, un'anima unitaria

che per ora chiude il tutto, quindi anche la molteplicità, noi non possiamo dimenticare né un polo né un altro. Il mondo, inoltre, che è fatto appunto di esseri viventi, è proprio entità infusa di vita. Platone ne parla nel Timeo e parla di grande anima per indicare proprio questa forza, questa energia vivificatrice. Poi Marsilio Ficino nel Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi nell'ecologia che unisce la spiritualità ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo. Anzi, un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie. E anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura. Ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, vuol dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli, questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'eco spiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo, perché la carta è proprio l'androgeno, come ho detto. No? Che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato la quercia, è l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda del respiro universale, del mondo che esiste e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la protezione dell'anima mundi, diciamo che è la nostra esperienza più completa. Quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro un buon quindi ritorno al matto, e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza, saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: This is Alice Cooper in Detroit. Let's keep fighting. Don't give up.
1: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
2: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio un po' che non ci
2: un bel po',
3: sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci. Quindi...
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: Beh, è ovvio.
2: Caspita. Non è che qui
3: il mondo della scienza di confine non è che non ha confini. Quindi...
2: E poi non si ferma. Non è che si aspetta,
3: non ha confini.
2: Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas.
3: Atlas.
2: Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Sì, vabbè, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A2025R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha scoperto, ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti che, di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo I3. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia, dopo questi due che ho detto. Però a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Vabbè, allora dai, facciamo un rewind. Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci, perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono
3: ma
2: tutti
3: quanto
2: visti.
3: Sono belli
2: infatti a me
3: li guarda in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato a presentare tutta una serie di anomalie. Intanto, tanto per cominciare, proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica, cioè in parole povere Atlas non orbita attorno al Sole ma viene da fuori, e questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci la saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel sistema solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo. Comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
2: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, no? In quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali?
3: Sì.
2: L'ambasciatore delle stelle, la fine dei tempi. I social sono esplosi, ma la scienza ufficiale cosa diceva mentre noi eravamo lì che ci stupevamo i bunker, nel giardino sotto casa?
3: Sì, allora, dobbiamo dire che la versione ufficiale non è che possiamo tanto, diciamo, immaginarsi cose diverse. Comunque questo è stato supportato sia dall'ESA che dalla NASA, e già a metà novembre si parlava di un nucleo cometario inerte, un corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito ovviamente questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
2: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, è sì. Come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
3: Senza la backpack. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa, è qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altra anomalia, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nickel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
2: Una traduzione per noi umani, accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
3: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie, si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro. E l'ipotesi è proprio oggetti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati. E di qui, anche qui, l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie. Cioè, per esempio, questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
2: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
3: Sì,
2: per cui,
3: ma poi anche gli scienziati, come ho detto, a Villorbe, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
2: ok, dai, affrontiamolo
3: dopo la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: E rieccoci qua nella seconda parte, rieccoci a dicembre del 2025, no? Mentre noi tutti decoravamo l'albero, Atlas passava al punto più vicino alla Terra, ed è qui che le teorie alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto cometoide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci.
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti, come anche Oumuamua e anche Borisov, insomma, sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno. Quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico, che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo appunto di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte su 3i Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta, e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a 3i Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico, attraverso il suo blog, si è chiesto: ma se 3i Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
0: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli uomini in nero.
1: È sempre
0: il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono che non può essere possibile.
1: Sì, infatti, non si sa mai un tubo. Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. Infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
0: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui.
1: Comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi, se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
0: Assolutamente sì. Io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento.
1: Ecco.
0: Vabbè, allora direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskel, che troverete alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeledition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao.
1: Ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confini. Ciao
0: ciao. Ciao.

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgraal, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals. Io sono Rosalba Nattero, qui con me nell'altro studio c'è Luca Colarelli.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: Molto ligi, da buoni carcerati.
1: Ah, ligissimi proprio.
0: Ok, e questa trasmissione l'abbiamo pensata per dare spazio a tutti quegli artisti che fanno parte del sodalizio Artists United for Animals, che sono tantissimi e per fortuna la radio non ha limiti di lontananza e quindi possiamo contattare anche le persone lontane, quelle che non possiamo vedere in questo momento fisicamente. E oggi avremo un graditissimo ospite che è stato uno dei primissimi ad aderire a questo sodalizio, che è Bruno Bozzetto, un disegnatore di fama mondiale. Noi siamo onorati di averlo con noi ed è una persona splendida. Luca, so che tu sei un suo fan da tanto tempo, no?
1: Eh sì, infatti sono anche un po' emozionato perché effettivamente Bruno Bozzetto per me è un po' un mito. Io sono cresciuto guardando i suoi lavori, per cui li conosco perfettamente.
0: Vogliamo tracciare un profilo? Ma proprio sì, le cose più importanti, perché ne ha fatte
1: la
0: talmente
1: biografia
0: tante.
1: Di Bruno è veramente lunghissima e ci andrebbero delle ore per dirla tutta, però proprio sintetizzando bisogna dire che Bruno Bozzetto è un animatore, è un disegnatore, è un regista italiano ed è a tutti gli effetti considerato come il nostro Walt Disney, ecco, perché esatto. Credo che in qualità di disegnatore di fama sia veramente un grande. I suoi lungometraggi sono anche questi famosissimi, sono stati un po' anche dei precursori anche di tecniche particolari anche di animazione. Ricordiamo Western Soda del 65, VIP mio fratello superuomo del 68, tutta la saga del signor Rossi che è stata veramente ancora adesso è conosciutissima, e poi nel 76 ha fatto Allegro non troppo, che era un po' la risposta italiana a Fantasia di Walt Disney, ossia un film di animazione basato su delle musiche classiche.
0: E poi lui è anche tanto ironico, è geniale da questo punto di vista, perché poi sul campo animalista avremo modo di parlarne dopo con lui, però è geniale anche da questo punto di vista.
1: Sì, infatti i suoi lavori sono veramente geniali, anche come storie, Allegro non troppo, ci sono delle trovate veramente geniali. E poi vabbè, diciamo che la lista dei premi che ha ricevuto nella sua carriera sono veramente numerosissimi. Io ne cito soltanto un paio, giusto per dirne veramente i più importanti. Nel 1990 ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, che è una grandissima onorificenza. Nel 1991 ha ricevuto una nomination all'Oscar addirittura.
0: Penso.
1: E quindi veramente un personaggio eclettico e veramente
0: importante. E come potremo vedere e sentire, è di una semplicità disarmante. come i grandi, come tutti i grandi.
1: Certo. E ripetiamo anche ripeto un po' quello che abbiamo detto l'altra volta rispetto agli Artists United for Animals. Cioè, sono persone speciali, perché sì, sono dotati di una sensibilità superiore, perché chi ama gli animali, chi è difensore degli animali, vuol dire che secondo me ha una marcia in più.
0: E infatti ne stiamo scoprendo molti artisti che il mainstream ignora, ovviamente, non nel caso di Bruno Bozzetto per fortuna, ma molti invece sono ignorati dal mainstream, e stiamo scoprendo delle ricchezze incredibili, stiamo scoprendo dei valori delle persone che sono anche dal punto di vista artistico meriterebbero molto, ma molto di più notorietà.
1: Eh sì, perché c'è un po' sempre questa misunderstanding che la notorietà va a pari passo con il talento. In realtà non è così, ci sono un sacco di persone veramente bellissimo, talentuose, che magari non hanno la possibilità.
0: Abbiamo in linea Bruno Bozzetto. Bruno Bozzetto, ci sei?
2: Eccomi qui.
0: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Sono molto contenta di averti con noi in questa nuova radio che sono sicura rispecchia anche molti dei tuoi interessi, perché è una radio essenzialmente che dà voce a chi ama gli animali, quindi
2: bene.
0: Tu sei dei nostri.
2: Quindi auguri alla nuova radio allora.
0: Grazie. Qui con me a condurre la trasmissione c'è anche Luca Colarelli, che fa parte del sodalizio ed è il mio chitarrista, quindi è un tuo grande fan, ti saluta.
1: Ciao Bruno.
2: Ciao, ciao, piacere di conoscerti.
1: È un grandissimo onore conoscerti.
0: Allora, sono tanti gli argomenti. So che in questo periodo sei subissato di richieste di interviste, anche perché non si può fare altro in questo momento.
2: È vero, sì, devono averlo scoperto, è una cosa simpatica, facile da fare, devo dire, quindi ne arrivano parecchie, ma insomma è anche divertente, ti fa passare il tempo meglio.
0: Beh, certo. Com'è la situazione dalle tue parti, che insomma ci siamo anche un po' preoccupati, perché tu vivi a Bergamo o nelle parti, nelle zone...
2: Sì, no, io sono a Bergamo, ecco. Non proprio in centro, ma vivo in Bergamo. Effettivamente qui la situazione è molto, molto pesante e anche stanotte, devo dire, è stato un via vai continuo di ambulanze, erano un po' cessate, stanotte le abbiamo risentite ancora
0: brutta storia.
2: Ma speriamo, sai com'è, purtroppo devo dire che l'unica cosa sicura di questa situazione è che nessuno sa niente di preciso.
0: Ah, beh,
2: quindi
0: quello mi sembra evidentissimo.
2: Siamo nel buio. Mi hanno chiesto come vedresti questa situazione, dovessi fare un disegno, ho detto farei il signor Rossi in una stanza buia, bendato. Ecco, dico, questo è il massimo.
0: Questo mi sembra perfetto come risposta. Senti, parliamo dei nostri amati animali. Io ti farò delle domande magari un po' scontate, te l'avranno chieste centinaia di volte, ma lo facciamo anche per i nostri ascoltatori, no? Com'è nata questa tua sensibilità verso gli animali? C'è stato un evento scatenante?
2: No, diciamo che sicuramente mi ha aiutato l'arrivo della pecora, perché questa pecora che ci siamo trovati in famiglia è stata un'aggiunta, però io fin da piccolo devo dire che ho amato tutti gli animali proprio indistintamente, mi sento attirato da loro, sento un feeling, sento che li sento vicini, non so come spiegarti, non ho paura di nessun animale, e veramente mi trovo bene con qualunque animale. Però aggiungo che voglio bene anche agli insetti, non che gli voglia bene emotivamente, però non schiaccerei mai un insetto, ecco, se posso evitarlo. Ma sto arrivando al punto che in questi giorni sto tagliando il prato e faccio degli equilibri per non tagliare i fiori, faccio dei salti mortali, mi dispiace.
0: Lo so, guarda,
2: non
0: capisco.
2: So come dire, sono tutti esseri viventi, esatto, in un modo diverso, ma sono tutti esseri viventi che sentono, vivono e chiedono di vivere tutto lì.
0: È proprio così. Facciamo la stessa cosa anche noi abbiamo anche noi la fortuna di vivere in campagna, e facciamo le stesse acrobazie, proprio perché sono acrobazie a volte. L'uomo ha invaso tutto il pianeta, abbiamo invaso tutti gli spazi. Tutto.
2: Ma infatti la cosa bella di questo periodo è che vediamo la natura che si riappropria degli spazi che le avevamo rubato.
0: È vero.
2: Perché sono tutti territori loro, siamo onesti. Esatto. Noi glieli abbiamo portati via.
0: Esatto.
2: E adesso
0: vedere questi animali che si riprendono i loro spazi è commovente. Vedere tutte queste creature.
2: È commovente e un po' mi rattrista, perché so che purtroppo questo periodo finirà.
0: Esatto.
2: E per loro sarà ancora peggio, perché avranno acquisito quel minimo di tranquillità o quella dimestichezza con gli ambienti umani che li porterà ad avvicinarsi ancora un po' di più all'uomo, e sarà terribile, perché l'uomo non cambia, resta crudele, cattivo, e non c'è nulla da fare.
0: Però su questo io mi permetto un piccolo appunto: non è che l'uomo in genere è così, chi detiene sono i poteri forti, no? Perché io non sono così, tu non sei così, solo che secondo me la maggior parte delle persone hanno questo tipo di sensibilità, ma chi detiene il potere di cambiare le cose, no, non ce l'ha evidentemente.
2: È vero, è vero, è vero. vero. Sì, beh, ci sono anche persone che lasciate sole, indipendenti, sono crudeli proprio per se stesso, cioè capisci, siamo 7 miliardi e io potrò pensare che magari anche 2 miliardi siano buoni, ma non credo che 7 miliardi di persone siano buoni. L'uomo istintivamente ha quel... ha questo piacere di sopraffare, di distruggere chi è inferiore, che non ho mai capito oltretutto, chi è indifeso anziché essere aiutato viene punito, non so, è una situazione particolare.
0: Non sarà per caso invece la cultura in cui siamo inseriti, le religioni ad esempio che ci hanno
2: sicuramente
0: creato dei
2: sicuramente
0: problemi,
2: no? Le religioni, ma guarda, tutti i fanatismi, io chiamo le religioni i fanatismi, quindi tutti i fanatismi sono pericolosissimi.
0: Infatti.
2: E quando ti insegnano fin dall'inizio, da bambino, che questa è la regola, che la tradizione è di mangiare l'agnello, esatto, piuttosto che, e se tu credi a queste cose sei morto, esatto, sei morto, e purtroppo tanta gente crede in queste cose che sono solo frutto del fanatismo,
0: esatto,
2: e basta.
0: Perché ad esempio noi abbiamo contatti con delle comunità native, tipo
2: sì,
0: i nativi americani o nativi australiani, è un'altra mentalità, è completamente diversa, c'è il rispetto per la natura, per gli animali, e non è neanche vero che siano tutti carnivori, tra l'altro, in quelle comunità.
2: Meno male, mi fa piacere queste notizie.
0: Infatti. Senti, ma a proposito di agnelli, abbiamo appena passato la Pasqua, purtroppo, perché è sempre un disastro.
2: Certo.
0: La pecora a Belen, dai, raccontaci qualcosa. È un
2: ma
0: mito,
2: allora,
0: è un mito.
2: È capitata nella nostra famiglia per caso, cioè nel prato accanto al nostro venivano dei pastori, tutti gli anni vengono con i loro greggi, il padrone gli dà il permesso di entrare perché c'è molta erba, mm-hmm, nessuno lo abita in questo momento, quindi vengono lì. Una mattina, verso le 3-4 di mattina, sono ripartiti, ma hanno lasciato questo appena nato, questa cucciolina che piangeva disperatamente. E il nostro vicino di casa, perché era più vicino a lui che a noi in quel momento, l'ha sentita, l'ha presa e dice: ma io non posso tenerla. Allora ha chiesto a noi se volevamo tenerla, e mio figlio, che abitava qui nello stesso terreno ma aveva una casetta più piccola, l'ha tenuta per un mese praticamente in una scatola di cartone durante la notte, come se fosse un cane. Quindi lei si è abituata all'ambiente casalingo e non più di 10 minuti fa era in cucina da noi, perché le è rimasta questa abitudine ogni tanto di venire a trovarci, di entrare, di prendere qualche
0: sì,
2: cracker o qualche biscotto e poi di ripartire.
0: È un mito.
2: Ma
0: ho scoperto
2: mm-hmm, che è un animale meraviglioso, come
0: certo,
2: tutti gli animali,
0: certo,
2: d'altronde.
0: Certo.
2: E gioca, vuol divertirsi, giocavamo a nascondino, mi prendeva la cerniera, la tirava avanti e indietro per mezz'ora, ha imparato ad aprire tutti i lucchetti possibili con la bocca, alzandoli anche a metà. Una volta le ho messo sul tetto, perché quando andiamo giù a pulirla, a sistemarla, apportiamo un po' di cornflakes, robe del genere, le abbiamo messe in una scatola sul tetto, e siccome lei si è accorta che l'appoggiavano lì, ha preso con la bocca il telone e l'ha tirato per far cadere tutto. Quindi fa dei ragionamenti,
0: certo,
2: esattamente come un cane, anzi anche più di un cane, devo dire che più. Però, e allora da lì mi sono proprio reso conto che questi animali trattati a calci, a bastonate, abbandonati in mano a persone che proprio non hanno nessun rispetto per loro, per forza non potranno mai crescere, dimostrare la loro intelligenza, e fanno una vita d'inferno.
0: Certo.
2: Quindi che noi, che li costringiamo a questa vita, a queste torture, per avere un gusto in bocca in più, mi fa star male.
0: Che poi basterebbe abbassare il consumo di carne, lo dice anche l'OMS.
2: Basterebbe quello.
0: Salvare anche il pianeta, tra l'altro.
2: Soprattutto, perché questi allevamenti intensivi ormai è dimostrato che sono una fonte di inquinamento, portano via risorse. Per una bistecca ho letto che occorrono quanti migliaia di litri d'acqua.
0: Esatto.
2: È pazzesco, quindi bisogna assolutamente che l'uomo capisca che può anche fare a meno innanzitutto della carne,
0: infatti,
2: perché conosco tantissimi vegetariani o vegani che sono persone eccezionali, sportive, atletiche, sportive non hanno anche, nessun problema fisico e stanno benissimo.
0: Certo,
2: quindi
0: certo.
2: Quando l'uomo capisce questo tipo di realtà e fa un minimo di ragionamento o si mette nella posizione etica di capire anche i sentimenti degli animali, io credo che cambierebbe molto per loro.
0: Assolutamente sì. Ma tu hai anche altri animali, hai avuto anche a che fare con altri animali?
2: Oltre... Sì, ma io ho sempre avuto animali, sempre. Un cane minimo l'ho sempre avuto, gatti ne avrò cambiati, non so, credo 10, adesso ne abbiamo 2. Abbiamo avuto di tutti, abbiamo avuto gli ermellini in casa, le oche. Ho tenuto i topolini, le cavie, abbiamo avuto dei merli che abbiamo trovato e abbiamo allevato e sono rimasti parecchio tempo. Cioè, insomma, l'animale per me è necessario. Io credo che sia uno dei compagni migliori anche proprio dal punto di vista psicologico,
0: esatto.
2: anche fisiologico, ti dà una tranquillità, una serenità, una quiete che aiuta moltissimo
0: a vivere. Ti insegnano delle cose, insegnano loro a noi delle cose.
2: Assolutamente. Io guardandoli imparo sempre qualcosa, anche solo dal comportamento. Ma poi quello che mi piace è che ti parlano con gli occhi.
0: Esatto.
2: Cioè non hanno bisogno di dire una parola, ti comunicano tutto con gli occhi e questo è meraviglioso.
0: E poi
2: meraviglioso.
0: Noi che siamo abituati agli umani... alla falsità degli umani, perché diciamocelo,
2: certo.
0: Gli umani sono falsi, cioè,
2: assolutamente.
0: Sono cresciuti in una società che ha insegnato ad essere falsi, e certo. Gli animali non sono falsi, allora ti danno quella gioia di vita, no? quella magia, ti insegnano la magia, secondo me.
2: La magia e la semplicità.
0: Esatto, esatto.
2: E la semplicità, io veramente senza un animale non potrei vivere.
0: Senti,
2: proprio...
0: ti fermo solo un attimo, ma stai con noi perché voglio riprendere l'argomento, devo fare un attimo di pausa.
2: Sì, va bene.
0: Rimani lì, grazie.
2: Sì, sì, sì.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Eccoci di nuovo a noi.
2: Eccoci.
1: Senti, prima parlavi di insetti, ma sai che mi colpisce questa cosa, perché molte volte si pensa agli animali, ma non si pensa agli insetti, e non si pensa che anche loro hanno una loro, non solo sensibilità, ma un'intelligenza che a volte è sorprendente, no?
2: Sì, diciamo che è sorprendente, ma è più un'intelligenza di gruppo, cioè credo che lavorino molto gli istinti e la selezione naturale e quello che è capitato in migliaia di anni per arrivare a questa perfezione, basta pensare alle api o alle formiche, perché hanno anche una, non so come definirla, perché la crudeltà noi la applichiamo ai nostri parametri, quindi è un tipo di crudeltà. Ma gli animali, gli insetti, fanno anche delle cose terribili, però lo fanno per salvare la
1: comunità.
2: La comunità, ma insomma le formiche che addirittura cambiano e in momenti di pericolo un'ape operaia può diventare operaia può diventare una formica guerriera. E addirittura hanno fatto dei paragoni interessantissimi, cioè hanno paragonato un po' gli insetti in certe situazioni alle cellule del corpo umano.
1: Sì, è vero.
2: Cioè, se ti fai un taglio, certe cellule cambiano la loro funzione per fare una crosta dove c'è il taglio. Ecco, questo è quello che avviene nelle formiche in casi di pericolo.
1: Esatto, e hanno un sistema sociale che è complicatissimo.
2: Assolutamente incredibile.
1: È incredibile, dimostra un'intelligenza fuori dal comune. No?
2: No, assolutamente. Se pensi che una formica regina, se viene uccisa, le formiche a distanza di 10 metri, che per loro è un'immensità, perdono il senso dell'orientamento.
1: Certo, sì, ma infatti...
2: Quindi avvengono delle cose stranissime che noi ovviamente non capiamo, come non possiamo capire gli ultrasuoni negli animali,
1: esatto.
2: o come certi animali riescono a ritrovare la strada per chilometri e chilometri senza averla mai percorsa prima, ritornano a casa. A me
1: esatto.
2: È successo col gatto di mia moglie, ad esempio. Quindi siamo di fronte a dei supereroi, sono loro i supereroi,
1: esatto.
2: Non noi, sono
1: esatto,
2: loro i supereroi.
1: Concordo pienamente, sono dei supereroi.
2: Hanno dei poteri che noi ce li sogniamo.
1: Ce li sogniamo, e oltretutto la scienza non indaga a dovere
2: su questi poteri,
1: la scienza, gli scienziati di solito sono antropocentrici, nel senso che vedono lo scenario e loro si vedono staccati. La scienza è un po' come un'indagine di qualcuno che è staccato dallo scenario.
2: Mette sempre l'uomo al centro,
1: esatto,
2: capisci?
1: Esatto, e
2: questo è il problema.
1: Quindi noi abbiamo degli alieni che sono sulla terra e sono gli animali.
2: Sì,
1: ma
2: poi io infatti considero gli insetti un po' come dei marziani, esatto. Come degli extraterrestri, perché se tu li studi attentamente vedi che sono veramente, appartengono a un altro mondo,
1: sì,
2: sono affascinanti,
1: sì, sì,
2: per quello, però voglio dire, da piccolo leggevo Fabre che mi spiegava tante cose che lui imparava stando lì ore e ore e ore a studiare un insetto. Oggi non è che abbiamo moltissime pubblicazioni su questi argomenti, no? Invece
1: ecco.
2: Sono interessantissimi dal punto di vista comportamentale,
1: certo.
2: Soprattutto.
1: Ecco, ma proprio su questo argomento, prestissimo vedremo i tuoi film in digitale e in home video, siamo tutti ansiosi di vederli, ma tu non prevedi di fare un film animalista? Sarebbe fantastico fatto da te.
2: Guarda, tutto sommato i film che ho fatto erano tutti un po' delle critiche all'uomo,
1: sì.
2: Quindi indirettamente stavo già favorendo gli animali,
1: certo.
2: Però devo dire che in questo momento no, non ho in mente nessun film, perché sia perché ho l'età che ho, sia perché mi sono un po' staccato dal mondo dell'animazione, uh-huh. dalla produzione, che è diventata sempre più difficile, sempre più indirizzata ai bambini,
1: mm-hmm.
2: e non ti lascia spazio per delle operazioni, diciamo, un po' intelligenti, un po' di ricerca. Purtroppo il mercato dell'animazione è diventato come il mercato del cinema, è delegato moltissimo
1: uh-huh.
2: al...
1: Sì.
2: al fatto finanziario.
1: Certo.
2: Cioè un film costa molto.
1: Sì.
2: Quindi qualunque persona ti presti i soldi vuole avere la garanzia che ritornino. E allora ti bloccano un po' sul nascere queste iniziative che tu puoi fare con un disegno, perché sei tu solo a farlo, ma nel momento in cui muovi 40, 50 o 200 persone diventa un'operazione finanziaria e casca sotto delle regole che non ti lasciano le mani libere
1: come
2: vorrei io.
1: Certo, forse capisci? Luca voleva chiederti qualcosa.
3: Ma sì, comunque sì. Bruno, riguardo il tuo coinvolgimento verso gli animali fin dai tuoi lavori più vecchi, devo dire che, a parte che ti ritengo responsabile di un sacco di lacrime che ho versato, guarda,
2: c'è il triste di Sibelius.
3: Esatto, quello lì del gatto di Allegro non troppo sulle note di Sibelius. Sappi che mi hai causato molte lacrime fin da bambino.
2: Sì, ma anche a me, io ero anche grande quando piangevo, guarda, perché purtroppo era il gatto di mia moglie, la storia è vera, capisci?
3: Infatti volevo giusto chiederti questo, se c'erano delle note autobiografiche
2: sì. Cioè, è successo che quando io mi sono trasferito in campagna a vivere, mia moglie aveva un gatto nella sua casa vecchia in cui viveva, e la casa a un certo punto è stata distrutta perché hanno costruito poi un condominio. Quando c'erano le macerie, questo gatto ovviamente faceva pena, non potevamo lasciarlo lì. L'abbiamo preso, l'abbiamo addormentato e l'abbiamo portato in casa nostra, che è a circa 3 km, 4 di distanza, ma mentre dormiva l'abbiamo portato. Lui è rimasto con noi una settimana, felice e contento, un giorno scomparso. E ci siamo preoccupati. Poi io ho avuto un dubbio, dico, ma non è che sarà tornato nella vecchia casa, anche se c'erano solo macerie. Allora siamo andati a chiamarlo, siamo scesi ed era là.
1: Era là.
2: Quindi lui ha fatto un percorso di 3 o 4 chilometri attraversando una città che non conosceva, perché lui non era mai uscito da casa sua.
3: Ed era anche addormentato.
2: Ha ritrovato la casa, era addormentato. Pazzesco. E noi siamo andati avanti a scendere tutte le sere a portargli da mangiare, finché un bel giorno non l'abbiamo più visto. E quindi la storia era già tristissima nella realtà, capisci?
1: Sì.
2: E quando ho sentito questa musica, questo brano meraviglioso, e ho pensato di scrivere una storia, la storia pensata, immaginata da Sibelius, e l'ha scritta lui stesso dietro al, perlomeno l'ho letto dietro alla copertina del disco, era che lui immaginava di salire in soffitta, trovava un baule con i vestiti della moglie morta, il baule si apriva, uscivano i vestiti che danzavano da soli.
1: Che roba!
2: E già questa era abbastanza, insomma, mi aveva colpito moltissimo ed era molto pesante. Allora ho pensato di adattarla a qualcosa di più vicino a noi, anche più simpatico da animare e da vedere. Ho pensato al gatto e mi è venuto ovviamente
1: bellissimo
2: in mente questa scena.
3: Ci sei riuscito perfettamente.
1: Geniale.
2: Mi fa piacere.
1: Senti, tu hai aderito, uno dei primi sei stato ad aderire al sodalizio Artists United for Animals.
2: Sì,
1: ma è stata una grandissima sorpresa e anche una grande gioia, perché hai aderito tra i primissimi.
2: Mi fa piacere, era una cosa giusta.
1: Tra l'altro ci siamo anche visti, perché a Torino,
2: lo so.
1: Infatti, quando si poteva ancora girare e incontrarsi. Abbiamo fatto anche delle campagne imperniate sui disegni che tu ci regali continuamente.
2: Sì, grazie a te, perché sei tu che poi li usi e decidi di utilizzarli. Mi fa molto piacere, ovviamente.
1: Ti ringrazio moltissimo. Ma tu pensi che l'arte possa essere uno strumento valido per lanciare dei messaggi? Penso di sì, visto quello che fai.
2: Sicuramente sì, ma tutto è valido, qualsiasi mezzo di comunicazione è valido. L'arte forse ha in più la leggerezza, cioè la possibilità di mostrarti qualcosa di piacevole o di divertente o anche di cattivo, se vuoi. Io ne faccio anche di molto cattive, però ti fa vedere la realtà da un altro punto di vista.
1: Sì.
2: E forse si imprime di più nella memoria, perché il disegno è tutto inventato.
1: Certo.
2: Quindi mentre un testo tu puoi averlo già letto e ti può fare meno impressione, un disegno è nuovo. Se poi pensi a un film, quello è completamente nuovo, dalla musica al disegno al movimento, quindi sono mezzi che si imprimono molto nella mente della gente e con questo ottengono un maggiore effetto, quindi io ci credo.
1: Eh sì, anch'io, perché quando è venuta fuori quest'idea di questo sodalizio abbiamo proprio pensato a tante forme d'arte, non solo una, non solo il disegno,
2: certo.
1: Non solo la musica, e vedo che la cosa sta funzionando perché si crea un rapporto particolare con questi artisti. Tra l'altro molti sono noti, molti sono poco conosciuti, ma è uguale, cioè la sensibilità.
2: Sì, non è importante.
1: Esatto, la sensibilità è la stessa e devo dire che a volte è più facile andare d'accordo, stranamente, non l'avrei pensato, ma con gli artisti che non con gli animalisti, quelli che fanno le campagne. Le associazioni. Non l'avrei pensato, eppure sembra che funzioni così.
2: Beh, meglio, sono contento. Infatti. Senti, ti passo un'osservazione. Tutta sì. La nostra vita è stata la storia, è divisa in AC e dopo e DC. Prima di adesso è ancora AC e DC.
1: Sì.
2: Ante Covid e dopo Covid,
1: è
2: guarda
1: vero.
2: Che me ne sono accorto ieri, riflettevo, dico quindi, ma siamo condannati ad avere una C e un DC in tutta la nostra vita.
1: E mi chiedo come sarà il dopo, se ci sarà un dopo, ci sarà un futuro migliore per i nostri amici animali, ma
2: guarda, per un po' di tempo sì. Ma dopo no. Guarda, vero. Io ti faccio un altro esempio, quando vai in automobile e ti capita di passare vicino a un incidente pesante che ti spaventa, tu per almeno un quarto d'ora rallenti.
1: Sì.
2: Poi dopo un quarto d'ora ritorni a prendere la tua velocità.
1: Diciamo che è facile dimenticare, insomma.
2: È facile dimenticare. D'altronde, scusa, se continuiamo a fare le guerre, dopo
1: esatto.
2: Tutto quello che è successo, le guerre che abbiamo fatto, i massacri che abbiamo fatto e siamo ancora qui, non impariamo assolutamente nulla.
3: Anche perché il motivo di questo diffondersi di questo virus pare che anche proprio derivi
1: dagli allevamenti
3: dallo sfruttamento degli animali,
2: esatto,
3: per cui
2: esatto.
3: Sarebbe un buon momento per prendere coscienza di questo.
2: Ma non lo mettono in rilievo come dovrebbero,
3: no.
2: E la gente alla fine, insomma, prevarranno ancora gli egoismi e le proprie comodità,
1: sì.
2: E
1: infatti
2: tutto il resto.
1: Anche questo movimento mondiale che era nato con Friday for Futures non metteva mai in risalto il vero motivo dell'inquinamento, una delle maggiori cause di inquinamento che sono gli allevamenti intensivi.
2: Ma guarda, sono come le armi. Come le armi, ti trovi sempre un muro di fronte di interessi, di soldi che sono...

0: Così,
1: positivo,
0: così
1: per
0: come
1: carità.
0: le grandi aziende fanno gli hamburger vegani, magari ci si arriva dal lato economico, no?
1: Speriamo, sì, bisogna trovare una strada, innanzitutto farlo per gradi,
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: questo è fattibile. E poi convince, quando si convincono che la gente, magari spinta da altri motivi, può essere anche la salute, può essere questo concetto dell'inquinamento, eccetera, piano piano si spostano, quindi ci vorrà tempo, purtroppo.
0: Ma
1: E devo dire.
0: noi siamo come dei viaggiatori del tempo, no? Arriviamo dal futuro, noi animalisti arriviamo dal futuro.
1: Sì, è vero, è vero, è vero, siamo troppo avanti,
0: Sì,
1: troppo
0: infatti,
1: avanti.
0: infatti. Va bene, grazie Bruno, è stato bellissimo averti con noi.
1: Grazie a voi.
0: Grazie come sempre della tua collaborazione, della tua
1: Figurati, se
0: disponibilità.
1: posso, molto volentieri. Auguri a tutti,
0: Grazie.
1: saluti agli ascoltatori e
0: D'accordo, e a
1: incrociamo
0: presto.
1: le dita. Ciao, arrivederci.
0: Ciao,
2: ciao Bruno,
1: ciao.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.
0: Ciao. Allora, è sempre piacevole parlare con Bruno Bozzetto e devo dire che si parla veramente di tantissime cose e la sensibilità di Bruno Bozzetto colpisce sempre.
2: Sì, è veramente un grande artista e vedere comunque il suo coinvolgimento, la sua passione, il suo amore verso gli animali è veramente toccante, perché ci fa veramente sentire sulla stessa lunghezza d'onda.
0: Esatto. Allora, io lancerei un messaggio a tutti gli artisti animalisti, a tutti gli artisti che amano gli animali e vogliono fare qualcosa di buono per loro. Quindi, così come hanno aderito in tanti, Bruno Bozzetto, ma anche tanti altri, a questa nostra iniziativa che è Artists United for Animals, se siete musicisti, attori, registi, scrittori, poeti, disegnatori, pittori, l'ho già detto forse, e comunque amate gli animali, unitevi a noi, perché noi vogliamo creare un grande movimento fatto da artisti che vogliono dire la loro in favore degli animali.
2: Sì, vogliamo fare un movimento che veramente abbracci tutto il mondo, quindi
0: esatto.
2: Chiunque anche via web ci ascolti oltre le nostre frontiere, visto che insomma la radio ha questo vantaggio, no? Può andare ovunque, e quindi siete tutti invitati ad aderire, insomma più siamo e più possiamo essere una forza per cambiare qualcosa.
0: Vogliamo creare un'onda inarrestabile, un'onda che dia dignità agli animali e che possa essere un messaggio di liberazione animale. Ok, allora, chi vuole unirsi a noi può visitare il sito Artists United for Animal, www.artistsunitedforanimals.org, e ovviamente rimanete incollati a Radio Dreamland, che è una radio che vuole creare un tipo di informazione che al momento non c'è molto, per cui al momento non c'è molto spazio, un'informazione di mondi invisibili come quello degli animali, ma non solo, trattare anche argomenti di solitamente ritenuti poco seri, però per noi invece sono seri, perché ad esempio sapere che cosa rappresenta, che so, il fenomeno UFO, per dirne una, oppure gli alieni, saranno tra di noi, Luca, secondo te? Saranno...
2: Sicuramente sì, e poi anche tutte quante quelle, insomma, quelle scienze che non sono considerate scienze,
0: esatto,
2: dal nostro mondo maggioritario, cioè loro le chiamano pseudoscienze, noi le chiamiamo scienze di confine, mm-hmm, perché per noi sono scienze, e di un mondo misterioso che c'è intorno, che comunque interagisce con noi, quindi perché non porsi delle domande?
0: Esatto, esatto, e comunque sempre verso gli animali avremo un trattamento di favore e avranno sempre spazio le notizie animaliste. Allora, rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione di Artists United for Animals, e vi saluta Rosalba Nattero,
2: Luca Colarelli,
0: e ciao a tutti.
2: Ciao.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Anna Bonasso.
1: Musiche Lab Graal.
3: Morte in una sala da pranzo. Scrisse il poeta che era inutile piangere. Le vittime avevano finito di soffrire nella loro tortura, senza scopo, squartate, bollite ancora vive e palpitanti. Lasciate morire senza gloria o ricordi, semmai c'è nobiltà nella morte. Quanta vita votata alla sofferenza, dalla loro nascita, dallo stesso mistero da cui è nato l'uomo, solo per essere mangiata da stupidi omuncoli che si definiscono esteti della buona cucina. Quanti macabri riti celebrati in sale da pranzo, che non sono altro che obitori di cadaveri cucinati a migliaia, abitati da festanti e stupidi mostri.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: L'istrice che si fa scortare dai lupi e la volpe che li segue, sentieri di pace nei boschi, qualcosa da cui imparare. L'eccezionale immagine catturate da una fototrappola mostrano le dinamiche della vita selvaggia, predatori e prede insieme senza paura, perché gli animali non uccidono e non combattono inutilmente. Boschi dell'Appennino Parmense, prima sera di marzo, un intero branco di lupi trotterella alla spicciolata sul sentiero, inquadrato dalla videotrappola. Passa il primo e segue il secondo, finché non li tallona a passo svelto un istrice. Subito dietro si affrettano il terzo e il quarto e il quinto lupo, che chiude la fila. Qualche secondo e l'insolita compagnia scompare oltre l'inquadratura della telecamera, lasciando allo spettatore lo stupore di aver appena osservato un manipolo di predatori scortare il più grande erbivoro roditore d'Italia. Gli animali sono dei supereroi, è il commento del portavoce di SOS Gaia. Da loro c'è sempre da imparare. Ogni cane merita una casa, non tutte le case meritano un cane. Commento sulla tragedia di Petrosino in cui una persona muore azzannata dal suo cane. Ennesimo episodio, stesso problema. Sgombriamo subito il campo, il problema non è il cane. Ammesso e non concesso che, in questo caso, sia vero che fosse detenuto in pianta stabile, in un garage, prevalentemente da solo, al buio, privo di interazioni, non possiamo ormai chiudere gli occhi che ci sia una questione più generale da risolvere. Un cane è un essere vivente? Sì, va quindi custodito con ogni cura. E ciò richiede competenze di gestione, disponibilità di spazio adeguato, tempo da dedicargli, nonché risorse economiche sufficienti per offrirgli cure e cibo per tutta la sua vita. 20 anni almeno, speriamo. Commento di Marco Bravi, dirigente nazionale EMPA. FIP nei gatti, cos'è la peritonite infettiva felina? La peritonite infettiva felina, spesso conosciuta semplicemente col suo acronimo internazionale di FIP, è una malattia sempre più diffusa nei gatti, in particolare quelli che vivono all'aperto, quelli delle colonie feline e in generale quelli che frequentano luoghi ad alta frequentazione. Come dice il nome, è un'infezione e si trasmette a contatto con le feci o le secrezioni orali di altri gatti. Per questo non è escluso che possa colpire, e in effetti accade, anche gli animali che vivono in casa, ma che hanno libero accesso all'esterno. O che, in qualche modo, possono venire in contatto con scarpe e oggetti contaminati. È giunta voce alle associazioni animaliste che c'è una cura in Cina, un farmaco che ha già dimostrato la sua efficacia e che è già stato adottato all'estero. Il GS 441524 non è al momento autorizzato per l'utilizzo in Italia. Il Ministero della Salute è già stato sollecitato ad attivarsi affinché lo si possa autorizzare al più presto, sia dalle associazioni di categoria dei medici veterinari, sia da un gruppo di parlamentari. L'EMPA, l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, ha avviato una petizione online per sollecitare lo sblocco delle autorizzazioni. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario. Yeah.
0: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: very much.
1: Thank you.
2: Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di Criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e continuiamo con la nostra saga delle meraviglie criptozoologiche. Questa sera vogliamo rendere il dovuto omaggio a un animale non umano di cui non abbiamo mai parlato, ma che è un autentico baluardo della criptozoologia. Castor Fiber. È piuttosto intuitivo. Parliamo del re dei torrenti, il castoro, laddove Castor Fiber deriva dal latino e indica con Castor il nome che ancora oggi diamo a questo bellissimo animale non umano, e con Fiber la cosiddetta fibra o castoreum, vale a dire il filamento oleoso che il castoro produce attraverso le proprie ghiandole perianali e che a lui serve per marcare il territorio. A noi umani stolti e crudeli è servito per centinaia di anni come ingrediente prestigioso in farmacologia e in profumeria. Stolti e crudeli perché questa fibra è stata, insieme con la pelliccia, il motivo per cui abbiamo quasi annientato i castori, uccidendoli per ricavarne quanto faceva piacere a noi. Comunque, credo che lo conosciamo tutti, il castoro è il più grande mammifero roditore che conosciamo dopo il capibara, il grande roditore nativo del Sud America. Il castoro può avere una lunghezza tra i 60 e i 100 centimetri per circa 30 centimetri di altezza e un peso massimo di circa 30 kg. Parliamo dei castori di oggi perché in passato, e cioè fino alla fine del Pleistocene, cioè circa 10.000 anni fa, esistevano specie di castori che raggiungevano quasi le dimensioni di un orso, quindi potremmo dire un gran bel topolone. A tutt'oggi il castoro è diffuso in diverse zone del Nord America, dell'Europa e dell'Asia centro-occidentale. E dire che è un tipo criptozoologico è dire davvero poco per come è fatto, per come vive, per cosa sa fare. Un particolare, la sua coda è larga, piatta e ricoperta da una pelle dura con piccole scaglie, a differenza del resto del corpo che è morbido e pieno di pelo. Questa diversa conformazione fa sì che la coda del castoro sia uno strumento davvero eccezionale. Costituisce una sorta di terza zampa quando il castoro si erge in piedi per rosicchiare un albero. Con la coda ben appoggiata a terra, il lavoro diventa stabile e sicuro. Funziona anche come sistema d'allarme. Quando il castoro avverte un pericolo, per allertare i suoi simili, sbatte violentemente la coda sulla superficie dell'acqua, producendo così un caratteristico rumore, una specie di schiocco che è immediatamente udito dagli altri castori. Quando nuota, poi, la coda rigida funziona come un vero e proprio timone, dettando praticamente la direzione e gli spostamenti del nostro bellissimo roditore. E ancora, è un magazzino di sostanze nutrienti. Il castoro, infatti, la può usare per accumulare sostanze grasse che serviranno nei mesi invernali, ed è un regolatore della temperatura interna del corpo del castoro, perché è eccezionalmente ricca di vasi sanguigni, il cui contenuto può essere tenuto accumulato o disperso nell'organismo in risposta all'abbassarsi della temperatura interna. Insomma, la coda del castoro è una macchina criptozoologicamente prodigiosa, un accessorio multifunzione davvero unico nel regno animale. E da millenni l'uomo sa che cosa fa il castoro? Costruisce dighe. Benissimo, ma che vuol dire davvero? L'uomo non si è mai soffermato sull'intelligenza e sull'abilità del castoro, e senza dubbio il castoro è uno dei più grandi ingegneri di madre terra, umani o non umani. Basti pensare che nel Parco Nazionale delle Montagne Rocciose, in Colorado, Stati Uniti d'America, è stata trovata una diga costruita da castori lunga più di 300 metri. Quindi costruisce le dighe. Ok, ma questo vuol dire calcolare al millimetro la lunghezza e l'altezza dello sbarramento. Vuol dire conoscere con precisione quali e quanti materiali occorrono, siano essi legname, pietre, foglie, fango addirittura. Vuol dire sapere come amalgamare i diversi materiali per rendere la struttura il più stabile e duratura possibile. E poi vuol dire anche costruire degli attracchi là dove la struttura deve fissarsi alle sponde di laghi o torrenti o canali o quant'altro. E poi, come pensiamo che i rami e i pezzi di tronco arrivino sul posto? Spesso grazie al fatto che i castori costruiscono delle vere e proprie vie d'acqua lungo le quali fanno scorrere i legnami. E la profondità? Come fanno a sapere che una, tra virgolette, diga deve essere spessa tot e alta tot per garantire l'accumulo di un bacino d'acqua necessario e sufficiente per il nutrimento della comunità di castori e per la costruzione delle loro tane, che hanno un accesso invaso dall'acqua per poi aprirsi in stanze interne asciutte? Mistero. E comunque, proprio a proposito di tane, un altro perfezionismo criptozoologico di Castor Fiber. Una tana di castori appare come una sorta di cupola di terra, ma all'interno può avere anche due o tre stanze che possono arrivare a 2 metri, 2 metri e mezzo di ampiezza e 1 metro e mezzo di altezza. Ebbene, queste stanze sono calcolate in modo da avere sempre i pavimenti al di sopra del livello delle acque circostanti, così da rimanere sempre all'asciutto. Ma come può calcolarlo il castoro senza i sofisticati strumenti della scienza umana? Quando è dentro alla tana, i livelli esterni di acqua e terra mica li vede, eppure costruisce pavimenti di terra, fango, foglie e legni regolarmente più in alto rispetto ai livelli esterni dell'acqua. In più, le stanze separate corrispondono a utilizzi diversi e ben precisi. C'è la stanza dove il castoro si ferma per asciugarsi, la stanza dove mangia, la stanza dove dorme, di solito resa morbida da foglie, muschi, erbe e simili. E beh, è un vero alloggio, si potrebbe dire. Complimenti vivissimi, ingegner Cripto Castoro. E potremmo continuare. Ad esempio, il castoro non costruisce solo dighe, costruisce anche delle paratie di legno atte ad incanalare l'acqua verso i bacini dove potrà costruire le proprie tane. E poi scava veri e propri piccoli canali che peraltro arrivano anche a un metro e più di profondità, anche qui per far sì che l'acqua possa trasportare legnami verso i suoi cantieri. Magia tra le magie, il castoro sa anche costruire delle dighe mobili che possono cioè essere spostate di quel tanto che si rende utile per motivi svariati o addirittura essere trasportate altrove senza l'intervento di nessuna ruspa o gru o camion o battello o che so io, tutto a mano o meglio a zampa. Davvero incredibile. L'uomo dice da sempre che il castoro costruisce dighe per crearsi un habitat dove sistemarsi e proteggersi dai predatori grazie agli ingressi sott'acqua delle tane, ma in realtà il castoro fa molto, ma molto di più. Regola il deflusso delle acque, l'umidità degli ambienti, crea spazi vissuti anche da altre specie, favorisce la disponibilità e la regolarità idrica degli ambienti naturali, riempiendo le falde acquifere e riducendo quindi le inondazioni. Per tutti questi provati motivi, crea un ambiente benefico per l'intero ecosistema del posto. Possiamo dire che è un vero e proprio protettore magico della natura. E lo testimonia un recente caso che coinvolge una famiglia di castori e che è davvero spettacolare. Siamo nella Repubblica Ceca, per la precisione nel parco naturale di Brdy, a pochi chilometri da Praga, nella regione della Boemia centrale, un'area paesaggistica di circa 350 chilometri quadrati, di bellezza straordinaria, dovuta al fatto che per decenni fu un'area militare, quindi inaccessibile, mentre di recente è stata aperta al pubblico ed è una vera meraviglia, pulitissima, incontaminata, ricchissima di biodiversità. Dal 2018 esisteva un piano per costruire un sistema di dighe a Brdy che potesse garantire i delicati equilibri idrici della zona, eliminare quindi il rischio di carenza d'umidità e proteggere anche alcune specie autoctone, tipo il gambero di fiume. Da ben 7 anni il progetto era definito e autorizzato, ma subiva intoppi continui di carattere, manco a dirlo, amministrativo e soprattutto burocratico, vale a dire permessi, appalti, eccetera, eccetera, per cui era praticamente bloccato. In soli 2 giorni, una famiglia di 8 castori ha costruito proprio quelle dighe. Le hanno costruite esattamente nelle varie località previste, per le lunghezze previste dal progetto e con materiali ovviamente del tutto naturali. Cioè sapevano esattamente cosa si sarebbe dovuto fare per il bene di quegli ambienti. Nessuna gara d'appalto, nessun progetto, nessuna manodopera specializzata, è tutto gratis. Semplicemente i castori ci hanno pensato loro, rendendo superfluo il progetto umano e facendo tra l'altro risparmiare alla comunità del luogo più di 1 milione di euro. E cosa? Dico, cosa vogliamo di più da un animale non umano, notoriamente inferiore in tutto e per tutto al mitico Homo sapiens? Beh, giusto per non vergognarci dei nostri simili, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci ad Animali ed Enigmi. E inviando ancora un saluto di grande rispetto e di fratellanza al Castor Fiber, rivolgiamo i nostri passi a prestigiosi centri della cultura e della scienza umane, come ad esempio l'Università di Harvard e il mitico MIT, il Massachusetts Institute of Technology, entrambi atenei con sede in Cambridge, nel Massachusetts, negli Stati Uniti d'America, ed entrambi tra i top della ricerca scientifica mondiale. E perché vogliamo fare una gita in questa che è una delle più antiche aree urbane fondate dai bianchi invasori del Nord America? Beh, perché è un posto, a dire il vero, un po' curioso e vagamente criptozoologico, mantenendo sempre il cuore rivolto alla tragedia dei nativi americani, possiamo raccontare che storicamente eravamo nel 1630 e i cosiddetti colonizzatori inglesi fondarono una piccola città denominandola Cambridge in onore dell'omonimo grande centro di cultura che esisteva in Inghilterra fin dal 1209. Oggi la Cambridge americana è una cittadina di circa 120.000 abitanti, un sobborgo della più nota Boston, che è la capitale del Massachusetts. Ma la nuova Cambridge pareva fin dall'inizio destinata anch'essa ad un futuro di conoscenza e di ricerca, tant'è che già nel 1636 si costituì in Cambridge la prima università dell'America del Nord, l'Università di Harvard, e nel 1861 vi venne fondato quello che ora è il leggendario MIT, il Massachusetts Institute of Technology, uno dei centri di ricerca più prestigiosi ed innovativi del pianeta, e questa volta il riferimento è andato non al mondo degli invasori, ma a quello dei nativi, in Massachusetts, appunto, la nazione nativa che da sempre occupava quelle terre. Detto di tutte queste vicende, certamente interessanti, ma non precisamente criptozoologiche, veniamo al punto. Può una porzione di cervello anatomico cresciuta in laboratorio essere considerata vita? Premettendo che, quale che sia la risposta, si tratterebbe senza ombra di dubbio di un'entità profondamente criptozoologica, andiamo a vedere i particolari di questa fantascientifica possibilità. 26 aprile 2017. Si diffonde sul web una ricerca davvero interessante. 4 maggio 2017, pochi giorni dopo, la ricerca viene pubblicata sulla rivista scientifica Nature, Natura, nelle sue due edizioni cartacea e online. Ricordiamo che Nature è forse la più prestigiosa rivista internazionale di divulgazione scientifica, con sedi in Londra, New York, Berlino, Shanghai e Tokyo, oltre a numerose dépendance qua e là per il pianeta. La ricerca in questione ha per titolo, in italiano, diversità cellulare e dinamiche di rete negli organoidi cerebrali umani fotosensibili. Autrici Paola Arlotta, italiana di Capriva del Friuli, provincia di Gorizia, biologa presso appunto la Harvard University di Cambridge, Massachusetts, e Giorgia Quadrato, anch'essa biologa, anch'essa italiana, di Bari per la precisione, allora collaboratrice dell'Arlotta e oggi attiva nella University of Southern California. Insieme alle due biologhe, un nutrito gruppo di collaboratori proprio della Harvard University e del Massachusetts Institute of Technology. Fu un'enigmatica ricerca che ha colpito tutto il mondo accademico e ha già avuto cospicui sviluppi. Cosa ci dice in pratica? Ci dice che Arlotta e Quadrato raccolsero un minuscolo gruppo di cellule staminali umane, cioè cellule non ancora evolute nella loro specializzazione definitiva, e le conservarono con i dovuti modi in laboratorio per circa 9 mesi. Le staminali in questione provenivano da donatori umani anonimi e con ogni probabilità da tessuti cutanei. Grazie a segnali chimici appropriati, le staminali vennero avviate ad evolversi in cellule neuronali. E qui viene il bello. Il dottor Frankenstein ne sarebbe orgoglioso, perché in quel modo si creò un piccolo globo di, tra virgolette, vero tessuto nervoso. Veri neuroni di numerosi tipi, assolutamente identici a quelli di un umano vivo e comunicanti tra loro con gli stessi impulsi cerebrali che avvengono in ognuno di noi in sequenze di messaggi elettrici precisi e ritmici. Si erano organizzati in strutture tridimensionali del tutto simili a porzioni di cervello umano. Ma non solo, nel globo si svilupparono anche cellule del tutto simili a quelle della retina dei nostri occhi. Risultato: quando veniva accesa una luce nel laboratorio, la rete di neuroni umano-aliena, potremmo dire, reagiva in maniera particolare, cambiava gli impulsi elettrici che normalmente diffondeva. Aveva percepito la luce e aveva agito di conseguenza. Ora, le domande sono davvero profonde. Quel globo, che si comportava esattamente come un cervello umano, era, tra virgolette, vivo? Ovvero, tra virgolette, umano? E se sì, come e quando sarebbe stato giusto che acquisisse dei diritti? E quali? Oppure, le ricercatrici avevano creato una sorta di intelligenza artificiale biologica, cioè non informatica ma organica? E comunque, anche se così fosse, e quante porte incredibili si aprirebbero? A questo frammento di forse vita viene scientificamente riconosciuta la definizione di organoide, denominazione che peraltro viene riconosciuta ad ogni aggregazione tridimensionale di cellule staminali. Ma in questo specifico caso si potrebbe dire: cosa ci distanzia dalla creazione dei replicanti di Blade Runner o dell'androide di Frankenstein o degli avatar del regista Cameron, eccetera, eccetera? Ebbene, ci distanzia il fatto che il globo di Cambridge esiste, vive di una propria vita organica del tutto simile a quella umana. E la domanda più intrigante di tutte: quando modifica le sue reazioni in base ad effetti esterni, sta procedendo, per così dire, in automatico oppure sta pensando? Di sicuro ha delle sensazioni, quindi è in contatto con l'ambiente, raccoglie dei dati, reagisce modificando lo status quo, quindi gode della capacità di risolvere situazioni, si ricorda cosa fare e come farlo, quindi accumula esperienza. E queste sono tutte caratteristiche scientifiche dell'intelligenza, come ad esempio dimostra con chiarezza Giancarlo Barbadoro nel suo libro Alla ricerca di intelligenze diverse. Da qui alla coscienza, quanto è lungo il passo? Bene, arrivati a questo punto, dopo 107 puntate di Animali ed Enigmi, sentiamo l'esigenza di rifare un attimo il punto su quanto sta alla fonte di questo nostro lavoro. Ebbene, nel 2002 Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero scrissero I popoli naturali e l'ecospiritualità. Fu l'alba di un percorso nuovo per la cultura umana dal punto di vista antropologico, sociologico, filosofico, un libro che concentrò i patrimoni di conoscenza dei popoli naturali, cioè delle popolazioni native ancora oggi non contaminate da indottrinamenti religiosi, dimostrando quanto l'umanità di oggi abbia bisogno di risalire alle proprie radici e di viverne l'esperienza di vita al di là dei dogmi e degli obblighi culturali, religiosi, politici, economici e quant'altro che hanno determinato tutte le storture subite dalla società dell'Homo sapiens. Fu un libro che insegnò il valore del termine ecospiritualità, trovare armonia in se stessi per portarla al mondo che ci circonda, creando una dimensione di benessere per tutti gli esseri viventi e per l'ambiente in cui viviamo. Giancarlo Barbadoro fu definito da allora teorico dell'ecospiritualità per rimarcare il potere filosofico e promozionale con cui seppe diffondere tale esperienza di vita, esperienza che, dopo che Giancarlo mancò nel 2019, è oggi portata avanti da Rosalba Nattero, che è il direttore artistico della nostra radio. Un libro che, per portare avanti i suoi obiettivi, ci parla di meditazione, ricordando che la filosofia dei popoli naturali propone l'esperienza arcaica della meditazione. Non vado oltre se non per ricordarvi che I popoli naturali e l'ecospiritualità, scritto da Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero con l'incoraggiamento dell'Alto Commissariato per i diritti umani delle Nazioni Unite, è edito dalle edizioni Triskel, è giunto ormai alla nona edizione e lo trovate alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online nei formati EPUB e Kindle sul sito triskeledition.com. Ebbene, si conclude qui la 107esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Bellangero e vi aspetto per la prossima puntata. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Ascanio Fiori.
1: Musiche Labgral.
3: Le ombre di Tul. I guerrieri mi parlano. Li intravedo nel buio, nudi, uniti, con le braccia sulle spalle tra di loro. Danzano in cerchio, silenziosi al ritmo dei tamburi, calpestando il suolo senza rumore. Dov'è la giustizia se non nel sonno comune in cui si risvegliano anche coloro che sono morti? Nessuno muore invano. Il sangue ricorda che non si può essere liberi se non ci si prepara alla lotta. La libertà è per tutti. Pace sia per tutta l'umanità.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info:

Radio Dreamland.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Ascanio Fiori.
1: Musiche Lab Graal.
3: Le ombre di Tul. I guerrieri mi parlano. Li intravedo nel buio, nudi, uniti, con le braccia sulle spalle tra di loro. Danzano in cerchio, silenziosi al ritmo dei tamburi, calpestando il suolo senza rumore. Dov'è la giustizia, se non nel sonno comune, in cui si risvegliano anche coloro che sono morti? Nessuno muore invano. Il sangue ricorda che non si può essere liberi se non ci si prepara alla lotta. La libertà è per tutti. Pace sia per tutta l'umanità.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.